State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

male, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprendere.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca

Comune, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

vide le sette leghe, pagando all'assicurazione le scolpe delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ben arrivati a tutto il mondo sul mio pullman turistico musicale. Anche oggi virtualmente vi farò viaggiare, ma realmente vi farò ballare le sonorità che ho setacciato per voi, se non vi vede nessuno, qualunque attività stiate svolgendo nelle prossime due orette. Come al solito, tanti saranno i bei panorami che incontreremo in cammino, diverse le fermate, anche se le più importanti saranno quella per il caffè e quella per l'aperitivo. La squadra è composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto. Ci siamo tutti, perciò, come diceva lo scrittore drammaturgo anglo-irlandese Oliver Goldsmith, la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. Allora diamo il via a questo nuovo itinerario insieme a Felix Cartwright. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Taylor Ditcher, vero nome del canadese, per la precisione di Vancouver, Felix Cartel, è un DJ e produttore di dance elettronica. La sua particolarità, ormai divenuta una costante, è quella di collaborare con vocalisti imprevedibili come Sebastian Granger dei Beat From Above 1979, Meja Iverson dei The Sound e Johnny Whitney dei Blood Brothers, e con la sua Get What You Give, con la quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita, sono iniziate anche le notizie / curiosità riguardanti artisti e band che vi proporrò. Proseguiamo con i Ghostbusters, ancora ben saliti sul Dancing Torpedone condotto da Chico Lega.

Sisters sono un duo composto da Mike Ferullo e Manny Martinez. Questa coppia in perfetto stile house funky, house EDM ad alta energia, fonde il meglio della East Coast di New York e della West Coast di Los Angeles. Noti per le esplosive performance dal vivo e l'innegabile groove, infiammano le piste da ballo di tutto il mondo con la loro mescola di basi classiche e moderne. Me li avete apprezzati con Losing My Religion. Alla passata, Gesto. Ancora buon percorso dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Want Me, Need Me è il ritmatissimo pezzo del DJ Just Joe, remixato dal producer Mattia Pompeo, che avete ben ballato sulla pista della mia discoteca itinerante, realizzata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare una più ampia zona prestabile. Spazio ai Clang Phonics. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Dietro i tedeschi Klang Phonics c'è un progetto collaborativo che incarna la visione artistica di tre amici che, dopo essersi conosciuti mentre studiavano musica, hanno lentamente ridefinito il suono e l'aspetto dell'elettronica dal vivo. Il risultato è un ritmo molto naturale e organico che conserva al contempo l'energia tipica della deep house e della techno melodica, definito pienamente con la bella Nighttime Feeling Weekend Love. Testimone passato a Moi Chark e Johnny Love. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

vi presento questi due artisti della scena internazionale. Il primo è Moy Chark, DJ, produttore e proprietario dell'etichetta discografica libanese Kudos Records, noto per la sua caratteristica miscela di deep house, chill e groove di ispirazione afro. Il secondo è Johnny Love, anche lui DJ e produttore che propone un sound musicale eclettico influenzato dalle sue diverse case in giro per il mondo. Merito del loro amore per l'house, continuano a plasmare un suono unico che fa ballare sia le piste da ballo che gli scenari offerti dai tramonti in spiaggia. Vi proporrò nelle prossime gite altri loro brani, ma per adesso accontentatevi di questa Let It Quiet. Globo spensierato per la prima delle due soste più adorate da voi, quella del caffè, ho scelto questo bel motivo. L'autista Chicco Lecca vi augura buon coffee break.

Sarete d'accordo, questa Stronger di Sam Field, magistralmente vocalizzata da Kesha, ha fatto ottimamente il suo dovere di tappeto sonoro per il nostro caffettino che ci è stato preparato dalle sapienti mani del banconiere Armando. Caro, grazie e al prossimo. Congrega, fra un istante il conducente Chico Lecca proseguirà il tragitto panoramico musicale dopo il suon di trombe che vi attirerà a bordo con Bloodstone e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

I Bloodstone, gruppo R&B soul funk americano, formatosi nel 62 a Kansas City, nel Missouri, è ancora in attività e non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Divennero famosi per il loro sound che fondeva, oltre i generi succitati, il rock in stile Jimi Hendrix con influenze doo-wop e gospel. Con la loro Funkin' Around dell'82 abbiamo ripreso il percorso musical turistico che prosegue con i Fleetwood Mac. Ben risaliti sul Pullman discoteca guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Sebbene la maggior parte dei complessi subisca numerosi cambiamenti nel corso della propria carriera, pochi hanno vissuto un'evoluzione stilistica più radicale dei britannici Fleetwood Mac. Inizialmente concepiti alla fine degli anni 60 come un gruppo blues grintoso, la formazione si è gradualmente trasformata in una band pop rock incredibilmente popolare e influente nel corso di un decennio. I membri, dopo diversi scioglimenti, carriere soliste e reunion, si sono sciolti definitivamente nel 2002. Questa Little Lies, che mi avete ben apprezzato, è stata rimasterizzata nel 2017. Proseguiamo l'itinerario insieme a Calvin Harris e Jazzy. State continuando a gironzolare sul disco basso pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Satisfy è il simpatico branetozzo del produttore, DJ e cantautore Calvin Harris, considerato una figura di spicco della musica dance moderna. Con oltre 35 miliardi complessivi di stream audio e video nella sua carriera, è uno dei musicisti più visti su YouTube e uno dei maggiori artisti di streaming di Sony Music. Per questo progetto si è avvalso della collaborazione vocale della cantautrice e DJ irlandese Jazzy, alias di Jasmine Byrne. Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare in ogni posto del mondo voi siate le nostre scorrazzate musicali, perciò saluto Mare Italia, Toronto, Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortolì, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Dear Rim, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

chi c'è dietro il disegno musicale di Rim? Semplice, i cantanti britannici di musica leggera Peter Kana e Al McKenzie, impegnati in diversi settori, compreso quello politico. Una loro canzone, infatti, è stata adottata come inno del Partito Laburista. Oggi ci hanno presentato You Are the Best Thing. È tempo di Erasure, che ci faranno compagnia durante la fermata che faremo in quella spaziosa area di sosta. Calate e usatela per sgranchire i legamenti.

quando è stato. Che bella musica stiamo ascoltando e soprattutto ballando anche oggi, e la prova evidente è anche questo Love to Hate You Ultrasound Love to Remix You version dei londinesi Erasure, duo synth pop composto da Andy Bell e Vance Clark, coi quali abbiamo trascorso il periodo di sosta. Il cammino continuerà con i Clear e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come anticipato, mi sono rimpossessato della caveggiata con i Clear, band funky di New York, attiva dal 72 all'85, che in quegli anni piazzò una dozzina di singoli nella classifica R&B di Billboard. Guidata dal batterista, arrangiatore, compositore e cantante Woody Cunningham, da quartetto si ampliò ad una decina di elementi, fino a quando, per colpa di quello che ritennero un insuccesso, il Secret che abbiamo appena ballato, scomparvero dalle scene. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme ai Session Victim. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

Che dire dei Session Victim? Questo è il duo di produttori house più prolifici e affermati della Germania, profondamente radicati nella cultura del vinile. Come compositori, Ock Frier e Matthias Rilling, questi i loro nomi, hanno costruito un corpus di opere senza pari nell'ultimo decennio. Il loro principale obiettivo è la continua ricerca che, con devozione e passione, li porti, insieme a tutti i frequentatori delle loro piste da ballo, ad uno stato di trance, ad un'emozione rara e stimolante. E anche voi siete stati stregati da Behind the Glass. L'avvicendamento in corso con Norman Dowie e Kevin McKay. State sempre viaggiando sulla dance in corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

vi faccio conoscere meglio questi due musicisti. Il primo, Norman Dorey, incarna l'energia pura e la passione della cultura dance con una dedizione sfegatata per l'house francese classica. Il secondo, Kevin McKay, produttore che dai primi anni 90 fondò l'etichetta Glasgow Underground, ha riscosso e continua a riscuotere grandi successi fra i più importanti DJ di quel settore. Non vi priverò di altri pezzi della loro discografia, ma per adesso, in pieno stile Glasgow Underground, accontentatevi di questo Let Me Walk on You che cede il passo alla Coney Island Rhythm Band and Jerky Boy. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

La Coney Island Rhythm Band è un duo di elettronica formato dai produttori australiani Adam Stivala, Jerky Boy, e Ben Garden, Graf John Primary. I loro brani sono ampiamente supportati da importanti DJ e hanno raggiunto la vetta delle classifiche di vendita su piattaforme come Beatport e Tracksource. La curiosità è questa. L'ultimo connubio di menti nacque durante il lockdown dovuto al Covid-19, fondendo House e New Disco, che ci hanno ben espresso con il Dancing Down the Path. Stavolta il Covid è servito a qualcosa di positivo. È la volta di X-Coast. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Leka.

Mango Bay è l'acclamato debutto di X Coast, alias di Bojan Sismic, musicista serbo residente a Brooklyn, noto per le sue produzioni che spaziano tra diversi generi musicali, dei quali gli hanno fatto guadagnare una reputazione di successo su internet e non solo. Ed eccoci alla seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, congiunta al Romantic Moment, nel quale avrete l'occasione di ballare questo bel motivone in entrata, più che sentimentale, perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista, Kiko Leka.

Di qualche flit di prosecchino che la Barley di Charlotte ha versato e porto a tutta la crica. Grazie tesoro e a presto. Viaggiatori del mio autobus musicale, il guidatore Chico Leca proseguirà la rotta dopo il tonante colpo di clacson con i Patterns in Perù. A dopo!

Butters in Perù è un trio formato da Andy Ferguson, rivoluzionario bohemian amante dell'alternative folk e indie pop, Bob Ross, tastierista, cantautore, ingegnere del suono e produttore inglese, e Sue Millard, cantante solista, anche la britannica. Con loro This Is The Night siamo entrati nell'ultima fetta di viaggio che ci porterà in stazione centrale, ma per adesso continuate a ballare sulla pista del mio dancing itinerante, non privandovi di gettare un occhio ai bei paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Continuo il viaggio con Jonas Blue e Malive. Ben risaliti dal vostro Chicco Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

tre artisti fantastici. Il primo, Jonas Blue, rappresenta una delle storie di successo più significative della musica dance moderna. Con brani che hanno segnato un'epoca, vanta un catalogo che ha ottenuto oltre 135 dischi di platino in tutto il mondo, generando più di 22 miliardi di stream globali, oltre 85 milioni di singoli venduti e 6 miliardi di visualizzazioni video. Il secondo, Melive, anch'egli artista poliedrico e creativo, produttore, musicista e DJ, ha raggiunto la notorietà in adolescenza grazie alle sue produzioni nominate a diversi premi. Le sue collaborazioni sono varie e in continuo aumento, con artisti fra i più rinomati della scena hip hop brasiliana. Anche loro, e ne ho piacerissimo, me li avete ballati con Edge of Desire. Adesso un bel motivo scacciapensieri con Trinidadian Deep. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

La critica definisce Iger Baby una splendida gemma musicale, ricca di soul e profondità, che trasmette indubbiamente vibrazioni jazz con un ritmo incalzante, un sound spirituale intenso e influenze afro. Questo è lo stile inconfondibile di Trinadian Deep, alias di Damian Lee Ayan. Mie leggiadrie, siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può privarvi di un ultimo pezzone che ci accompagnerà fino al capolinea. Intanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Come abitudine ho concluso anche questo bel picnic fuori porta con un classicone. A chi è toccato onere e onore? Ma il mitico George Benson con la sua storica Give Me The Night, con la quale abbiamo raggiunto il terminal. Sono grato per il supporto all'attuazione di questo disegno musicale alle due tuttofare Patrizia Daniela, alla copilota Roberti e all'ingegnere del suono Toto. Bella cricca, ringrazio tutti per averci voluti anche stavolta come vostri compagni di bisbocce. Restate connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta registrata messaggiateci. In partenza, facendo mio un pensiero di Oliver Goldsmith, dissi: la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. In conclusione, rubo e vi giro una riflessione di John Steinbeck che ci ricorda: le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Al prossimo, dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Eccoli qui, eccoci qui, terza puntata sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Frò, mi presento, sono nello studio 1 di Oristano, c'è cioè Music Factory Oristano, la nostra radio, ma insieme a questa radio ce ne sono altre collegate. Vado subito a menzionare quelle che gestisce Franco, il mio tecnico che in questo momento è in azione dalla torre di Villa Urbana. Le sue due radio web sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, c'è Radio Felix On Air 2026, ma c'è anche la radio di Alessandro Fiori che è Radio Centrale Oristano. Bene, questa puntata in questo lunedì, tanto siamo in diretta 20 luglio 2026, saremo in replica anche mercoledì alle 20 e poi giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Parleremo di, cioè vi daremo delle indicazioni su cosa fare in Sardegna oltre il mare.

0: defunto.
1: Tengo la camisa negra. Questa è una canzone del chitarrista e cantautore colombiano Juanes. Questo è il terzo singolo estratto dall'album Mi Sangre, uscito in America Latina nel 2004. In Europa la canzone è stata lanciata come primo singolo dell'album nel gennaio del 2005. Nello stesso anno, in estate, ha davvero spadroneggiato questo motivo che apriva il nostro appuntamento in questione sotto il sole di Sardegna. Grazie ancora, ben ritrovati, siete come sempre in tanti, mi fa davvero molto piacere. Buona estate e buon caldo, perché davvero quest'estate si sta rivelando davvero molto molto calda. E va bene, diremo tante cose sulla Sardegna, ci saranno tante indiscrezioni, andremo a esplorare il patrimonio nuragico visitando il complesso Surulage a Barumini, questo è un patrimonio UNESCO, lì si può fare trekking, canyon della gola di Su Gorropu, potete ammirare i fenicotteri a Cagliari, esplorare i borghi storici di Alghero e Bosa, insomma si possono scoprire inoltre millenarie vestigia fenice di Tarros, insomma oltre il mare davvero vi daremo tante indicazioni interessanti per poter fare qualcosa anche di diverso oltre visitare il mare più bello, che è quello della Sardegna, il mare più bello al mondo è quello della Sardegna. Bene bene, sotto il sole di Sardegna ci propone anche un giovane artista, cantante musicale originario della nostra città, ne siamo davvero fieri, la città di Oristano, è attivo sulla scena da un bel po' di anni, la sua discografia include brani davvero importanti, io vi faccio sentire il pezzo dell'estate che si chiama come si chiama il pezzo dell'estate? Si chiama Loca e vede anche la collaborazione con il produttore K-Moss.

Loca, Loca in Gau, Curva, Cuba e Porto Rico. Loca, questo è il pezzo dell'estate di questo giovane artista oristanese, che avete sicuramente già avuto modo di sentire nelle nostre web radio, grazie anche a Franco che lo ha proposto e lo sta proponendo anche nelle sue due web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Allora potete visitare il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, dove sono custodite le imponenti statue in pietra dei giganti di Monte Prama. Non perdetevi le affascinanti tombe dei giganti, come quella di Coddu Vecchio ad Arzachena. Poi si possono percorrere i sentieri del Supramonte o del Gennargento, oppure inoltrati nelle dune del deserto di Piscinas, ecco, sia a Milaventura, puoi esplorare la grotta di Su Marmuri a Ulassai o fare canyoning con nelle spettacolari gole carsiche. Poi ci sono altri vicoli dove vi potete davvero perdere tra questi vicoli colorati di Bosa e visitare anche Castel Sardo, un antico borgo medievale famoso per l'artigianato dei cestini. Poi potete fare anche, o se volete, un'escursione sull'altopiano della Giara di Gesturi, famoso per i suoi boschi di querce e per l'avvistamento di suggestivi cavallini selvatici. Comunque, se volete organizzare al meglio i vostri itinerari nell'entroterra sardo, potete consultare i dettagli turistici e le informazioni storiche direttamente sul sito ufficiale del turismo della regione Sardegna. E adesso ci sono i Zero Assoluto, li ritroviamo con Per Dimenticare.

signori, qua Zero Saluto per dimenticare il pezzo del 2009 che abbiamo voluto ritrovare. Allora, viaggiando tra un tormentone e l'altro, per quanto riguarda l'estate, perché l'estate ha sempre un po' di tormentoni, torniamo un po' indietro, ancora un po' indietro nel tempo, al 1989. Franco, sei pronto? Siete pronti a ballare? Eh sì, perché questo che vi stiamo per proporre è il brano di cui vi parliamo. Ecco, ha fatto epoca questo pezzo e rappresenta ancora oggi uno dei balli di gruppo estivi più conosciuti. Eccolo qua, ve lo facciamo sentire? Dai, parti Franco! Dai, dai, qui abbiamo spostato tutto, c'è Franco che veramente impazzisce quando sente questi pezzi. Lambada, lambada, Kaoma, lambada.

Vamos a bailar è un singolo di questo duo musicale italiano, Paolo e Chiara. Anno 2000, pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto da quello che è stato il terzo album in studio di queste due ragazze. L'album si chiama Television. Il brano scritto e prodotto e arrangiato dalle stesse cantanti. Pensate che veniva inizialmente presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, però pare che il pezzo è stato scartato. Per me è avuto un successo nell'estate e quindi insomma è andato comunque bene. Va bene, buona mattina, ma io auguro anche una buona serata e un buon pomeriggio a quanti ascoltassero questo appuntamento in replica nei giorni che vi ho già detto, mercoledì, giovedì, venerdì e anche domenica. Buona mattina per quelli che ascoltano appunto dalla mattina, ok? Allora, c'è Alghero. Alghero è una città che merita di essere visitata durante le vacanze in Sardegna, perché è situata sulla costa nord occidentale. La città è famosa per il suo centro storico, per i suoi vicoli lastricati, pieni di monumenti da visitare. Passeggia sui bastioni, si può passeggiare sui bastioni tra le sue stradine, potete scoprire la cattedrale di Alghero, potete salire sul campanile, godervi il panorama, potete visitare la piazza civica, la piazza principale della città, e anche il museo del corallo per scoprire l'artigianato locale. Infine, non potete assolutamente perdere i tour e quindi visitare, queste sono davvero incantevoli, le famosissime, se andate da quelle parti, le grotte di Nettuno. Adesso c'è Tony F, ma non è solo, perché c'è anche Gaia, e questo pezzo si chiama Sesso e Samba.

0: Sesso è Samba, questo singolo del rapper italiano Tony F e della cantautrice italiana Gaia, è del 2024 questo pezzo, l'abbiamo rievocato in questa terza puntata di Sole di sì, Sotto il Sole di Sardegna. E allora dai, continuiamo a darvi un po' di indicazioni. Per esempio, durante il vostro viaggio in Sardegna dovete assolutamente visitare almeno un nuraghe. Sai di cosa si tratta, no? Lo sapete di che cosa si tratta? I nuraghi sono delle strutture rupestri risalenti all'età del bronzo e alla civiltà nuragica. Non si sa esattamente a cosa servissero, ma gli studi sembrano concordare che venissero utilizzati come torri di osservazione per rituali sacri. Okay? Quindi inizialmente erano costituiti da una semplice torre, però alcuni nuraghi poi si sono trasformati nel corso dei secoli in complessi di torri multiple fortificate. Il più visitato di tutta la Sardegna è il nuraghe di Sunnuragi, è un grande complesso situato a Barumini ed è l'unico elencato come sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. È costituito da una torre centrale con un bastione, quattro torri laterali, poi c'è un cortile e un pozzo. Fortificazioni e altre torri sono state poi aggiunte nel tempo, tra cui un piccolo villaggio nuragico di circa 50 case.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Frau.
0: E poi parleremo anche di Gesturi, la giara di Gesturi, questo celebre nuraghi su Nuragi. Insomma, tante curiosità in questo appuntamento estivo qui sulle nostre web radio. Allora ci sono i righe.

facendo, ci sta provando un po', perché insomma fisicamente siamo un po' fiacchi dal punto di vista, sì, perché insomma il caldo un po' ti butta giù effettivamente. L'estate sta finendo, è stato davvero un grande singolo di questo duo musicale italiano Righeira, è stato un pezzo pubblicato nel maggio del 1985. Autori sono gli stessi Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota e Carmelo La Bionda. L'estate sta finendo, è anche una delle colonne sonore del film Il commissario Lo Gatto di Dino Risi, con

Flamenco Paranoia è un singolo, il nuovo singolo del rapper italiano Samurai J e del produttore discografico italiano Vito Salamanca, pubblicato proprio in questo anno nel mese di maggio come terzo estratto dal secondo album in studio Amatore. Samurai J è un momento davvero felice per lui. Intanto noi proseguiamo con la gera di Gesturi, si trova in una zona altrettanto famosa, affascinante, la gera di Gesturi, situata nella Sardegna centro-meridionale, un altopiano di lineamenti caratteristici di enormi fortezze naturali fornite di bastioni dalle pareti scarpate ed anticamente inaccessibili. Ospita una specie molto rara in Italia e in Europa, sono i cavallini selvatici, chiamati i cavallini della Giara. È un parco composto da boschi di querce, da sughero e macchia mediterranea. E adesso c'è Neck, ve la ricordate questa? Sicuramente uno dei suoi più grandi successi, che ancora oggi quando lo ritroviamo ci fa piacere riascoltarlo con allegria, perché insomma il titolo della canzone è Laura non c'è.

Si passa il tempo. 1997, Laura non c'è, questo singolo del cantautore italiano Neck, pubblicato nel febbraio appunto del 97 come secondo estratto da quello che è stato il quarto album in studio di Neck, Lei, gli amici e tutto il resto. Bene, ci spostiamo al Golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale, uno degli angoli più belli della Sardegna, famoso per le grotte del bue marino, fatte di stalattiti e ancora stalagmiti che si riflettono nelle acque, regalandoci giochi di luci strabilianti. Il golfo comprende paesi noti per i loro prodotti gastronomici, di artigianato, per la presenza di aree archeologiche, tra cui Tiscali e Serra Orrios. Poi c'è l'area carsica, denominata Supramonte. Poi ci sono le foreste di Sutaterra e Givine, alle pendici marine del Supramonte. Il fiume Cedrino, la gola di Sogarropu nel cuore del Supramonte e di Cainon, più profondo dell'isola, è uno dei più profondi in Europa, ed infine uno spettacolare paesaggio marino. Va bene, tanti posti, tanti luoghi davvero belli, addirittura noi sardi a volte diciamo la conosciamo tutta la Sardegna, è un po' difficile perché è davvero immensa, ci sono tante, tante bellezze, tante cose belle da visitare, per cui insomma andiamo un po' alla scoperta in questo appuntamento di posti oltre il mare davvero belli da visitare in Sardegna. Ora vi faccio sentire questo motivo, il nuovo motivo si chiama Die Die, un singolo della cantautrice colombiana Shakira e del cantante nigeriano Burna Boy, è stato pubblicato nel 2026, esattamente maggio, quindi un pezzo che sta funzionando bene per quest'estate come inno ufficiale dei mondiali di calcio. Non ne parliamo dei mondiali, non so come è finita la partita, Franco, chi ha vinto i mondiali di calcio, io non lo so, non lo voglio sapere, non ve lo dico, questo è un programma musicale, però insomma l'Italia non c'era, per cui siamo un po' tristi, forse per questo, non lo so.

Jay Day, questa è la canzone di Shakira e Burna Boy che abbiamo ritrovato in questo terzo appuntamento sotto il sole di Sardegna. Sta per arrivare agosto, non manca molto. Oggi lunedì, lo abbiamo detto, 20 luglio 2026, in agosto in Sardegna. Cosa fare? Cosa fare in agosto in Sardegna? Vi diamo qualche consiglio. Ad agosto in Sardegna si può navigare tra le cale del Golfo di Orosei, esplorare l'arcipelago in catamarano e partecipare anche a festival musicali. Per evitare il caos bisogna probabilmente, certo, vi consiglio di prenotare in anticipo le escursioni in gommone, così potete scoprire l'entroterra nuragico o borghi storici nelle ore più fresche. Le migliori attività e attrazioni per evitare l'isola d'agosto includono anche per esempio l'escursione presso l'arcipelago della Maddalena. Potete scegliere un tour in barca o un catamarano con la partenza da Palau o Cannigione per fare magari il bagno nelle piscine naturali di Budelli o Spargi. E poi c'è la costa di Bauneo e il Golfo di Orosei che noleggia un gomone con o senza skipper a Santa Maria Navarrese o Cala Gonone, per visitare poi le calette iconiche come Cala Mariolo o Cala Golizie. Bene bene, siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Adesso vi faccio sentire un grande artista che davvero ci manca tanto, ci manca perché insomma la sua voce era unica, le sue canzoni altrettanto, lo andiamo a trovare con questo

singolo del 1987, singolo che in quell'anno furoreggiava nel periodo estivo. La facciata A era Bella d'estate, invece nella facciata B del 45 giri la canzone era Stella del Nord, questo singolo del cantautore pop italiano Mango. Ok, lo ascoltiamo. Il disco ha avuto un grande successo, posizionandosi nell'agosto dell'87 alla quarta posizione dei singoli più venduti in Italia. Bella d'estate, Pino Mango.

0: Eccolo qui il grande Mango, uno dei più grandi successi che tanti di voi davvero forse si sono dimenticati, ma noi ve l'abbiamo fatto ritrovare e l'abbiamo davvero riascoltato con vero piacere in questa terza puntata appunto del Sotto il Sole di Sardegna, questo appuntamento che va in onda in diretta tutti i lunedì a mezzogiorno, ma in replica anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16 e venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. È davvero tutto, saluto e ringrazio Franco che è stato come sempre attento e abile in regia della Torre di Villa Urbana con le sue due radio web, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale Oristano gestita dal direttore che salutiamo Alessandro Fiori. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi saluto, vi auguro una serena settimana e naturalmente vi dico sempre fate i bravi.
1: Sono le 10:51.

del tutto estivo a Francesco Urru, direttore e coordinatore delle radio della Sardegna e nella fattispecie Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo.

un saluto anche al gentilissimo Marco, direttore artistico di Felix On Air 2026 da Costanza in Svizzera, ma soprattutto un saluto a chi ora ci sta seguendo.

0: Nel fuori onda la regista stava dicendo che le piacerebbe avere le ali ed io, per accontentarla, volendo farle una sorpresa, ho telefonato all'amico Fausto chiedendogli: puoi farti vedere in radio quando passerai di qui? Purtroppo il cantante bresciano di Nuvoleto mi ha detto di essere impegnato in tournée in questo periodo e così ho riportato il messaggio alla mia collega, la quale ha corretto il fraintendimento. Lei intendeva avere le ali per poter librarsi in cielo e volare libera nel blu dipinto di blu. Purtroppo non posso chiamare neppure il defunto Domenico Modugno, perciò spero che ella s'accontenti delle rapaci aquile californiane che aprono ufficialmente Remember.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Buona estate a chi parte in questo fine weekend o nei prossimi. Non vi auguro che sia bel tempo, poiché come non si dice buona pesca al pescatore, non vorrei gufarvi con il meteo. Pensiamo invece a coloro che le ferie non le faranno.

Ile ha già godute. Se mi vedete correre alle 6 del mattino, non sto facendo jogging, ma fuggendo da un serial killer alle spalle. Un esercente che vuole a tutti i costi farmi pagare il conto della stanza d'albergo che ho occupato nel fine settimana. Che dire, gente squallida, venale.

Ed ecco che dopo la regista citata poc'anzi fanno capolino dal vetro di regia l'autore dei testi Maurillo, super abbronzato e con la pelle lattea invece, come si addice ai nobili, il conte Max, realizzatore della playlist, il quale mi passa un bigliettino che dovrei ora leggervi. Non so di che tenore sia, ma sicuramente una cazzata, per usare un francesismo.

cito testualmente quanto redatto dal conte Max, esentandomi da ogni responsabilità civile e penale. Vendo bicicletta da corsa stupenda con cambio Shimano, usata pochissimo. Un affarone, poiché il prezzo è pure trattabile. Non metto la foto sul mio profilo Facebook, altrimenti rischio che il proprietario la riconosca. Queste sono le peripezie atte a racimolare denaro per andare in villeggiatura.

Lo so che voi pensate siano solo battutacce di quart'ordine da osteria le nostre, ma come vi spiego che persino il nostro produttore Vittorio Veneziano, la prima volta che acquistò il suo smartphone, comprò anche un Arbre Magique in miniatura. Gli chiesi perché e lui mi disse che nel telefono c'era scritto inserire il PIN. Dietro certi segni si nasconde un'intelligenza rara che in lui la scienza sta ancora cercando.

Uno sguardo anche alle donne al mare. Dico, lo vogliamo dare? A meno che vostro marito non sia con voi ma al lavoro, pensate quando indossa gli occhiali da sole, lui che non li ha mai voluti. C'è un perché. Come potrebbe rimirare le bellezze estetiche delle bagnanti? Vi siete mai chiesti il motivo di sdrai ed ombrellone in prima fila, anche pagando di più? Tutte vogliono l'uomo che le sorprenda, poi lo trovano in uno spogliatoio dei bagni Miramare con un'altra. E quell'uomo saggio disse quel giorno a sua moglie: niente, perché era un uomo saggio.

Uomini, ho svelato poco fa gli altarini ed ora non lo farete più, vero? Ma quando mai? Vivere è rischiare, oppure rimanete un blocco inerte di molecole assemblate a caso che vaga per la spiaggia a testa china, guardando solo le conchiglie. Un mio amico disse alla moglie: cara, gli occhi sono fatti per vedere, ora lui è ipovedente. Però se gli uomini in spiaggia guardano il fondo schiena delle altre, le donne cercano i difetti nei glutei delle altre.

Ma voi boomer, come le ricordate le estati di una volta, quelle di sapore di mare? Erano fatte di emozioni vere, amori in libertà nati per caso, e non come oggi, che le ragazze sono più interessate ai SUV, ai bottiglioni di vodka, alle ville con piscina di facoltosi milionari, le feste glamour, con storie che durano quanto un post su Instagram. Vuoi mettere due cuori, un panino e una capanna? Anzi, una canadese, che è tutto ciò che possiedo, e spero che qualcuna voglia condividere con me. Però il panino lo porti lei, possibilmente con lo spec dell'Alto Adige, che io non me lo posso permettere.

0: E va bene, dai, io ci ho provato a convincervi, care amiche, che una canadese in riva al mare è meglio che il soggiorno in un resort di lusso con un attempato emiro arabo, che poi a volte vedo il femminismo che esce in una sorta di ectoplasma dal corpo di una ragazza, soprattutto quando arriva il conto da pagare in ristorante. Oh, perdonateci il pregiudizio che oggi è solo di pochi, ma patriarcato a parte, pure io scrocco pranzi e cene alle novantenni vedove ancora piacenti, però non me la tiro, resto umile.
1: Remember la musica, Wonder mansionale dei ricordi con Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Nell'antico Egitto c'era un animale la cui vita era considerata più preziosa di qualsiasi altra. Ucciderlo poteva costare la propria. Sì, proprio lui, il gatto, quel felino venerato dagli antichi re. E questa divinità, se di pelo nero, risultava ancor più venerata. Perciò, se un gatto nero vi attraverserà d'ora in poi la strada, smettetela di grattarvi le parti intime. Non è superstizione, sono i pidocchi che ve lo fanno fare.

Janet Jackson di Black Cat. A volte lasciarsi trasportare da un sogno è la nostra realtà più bella. Siete lì, magari a Rimini, Riccione, ammassati l'uno quasi sopra l'altro, mentre estraete

il vostro pranzo al sacco e il vicino a pochi centimetri da voi vi dice: anche oggi con l'Emmental vuole fare scambio con il mio al Gorgonzola? Ed è in quel preciso istante che la mente viaggia in location paradisiache, dove un'isola deserta alla Castaway sarebbe un miraggio. Vero o falso?

Ho fatto uno stranissimo sogno questa notte. Questo nel backstage mi ha confidato poco fa l'autore Maurillo. Ha sognato una tazzina di caffè parlante che gli diceva: Maurillo, hai dimenticato il portafoglio sul bancone del bar. E lui: grazie, gentilissima, si figuri, buona giornata. Per farla breve, era un caffè corretto. Io invece lo ordino al barista espresso, sapendo che non lo pago. Lui per dispetto me lo fa depresso, ristretto e con i fondi del precedente.

Lo diceva anche Otis Redding in Musica, Sigarette e Caffè. E che desiderare di più guardando la battigia e su di essa l'infrangersi delle onde? Avete presente quando la sabbia scotta ma voi ve ne fregate altamente perché sapete che state correndo verso il mare? Ecco, la stessa cosa che faccio io dopo avere consumato al chiosco la sigaretta, il caffè con brioche e non avere pagato il conto, inseguito dal gestore che non può nemmeno appendere il cartello «Tu non puoi entrare», visto che il chiosco è all'aperto, sulla spiaggia.

Continua e continua un viaggio musicale attraverso le onde non solo del mare ma radiofoniche da tutto il mondo con lo streaming, quindi in tutte le lingue. Buon ascolto di Remember. Sì, ho detto in tutte le lingue, ma usatevi il traduttore ed ora mi dissolvo perché arriva lei, Donna Estate.

Ogni qualvolta ascolto Donna Summer, la mia sinapsi neurale si illumina d'immenso come la lampadina di quel personaggio disneyano che era Eta Beta. Ed è così che mi viene spontaneo dirvi che una bella settimana di vacanza è meglio di una settimana di duro lavoro. Chi è d'accordo con questo profondo

0: Quando pensi di ridimensionarti, De Gennaro? Le parole espresse dal direttore artistico mai stanco di bacchettarmi e che mi tiene solo per profonda pietà, impercettibilmente trattandomi come uno zerbino, ma io lo so che in lui assurge un crepuscolo di affetto.
1: Remember, Authors Day Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Parlavo qualche istante fa di affetto, lo stesso che si pensava avesse Donald Trump mesi or sono nei confronti di Giorgia Meloni. Invece lui continua ad attaccare il nostro governo e chi lo presiede. Ma l'italico Tajani ha dimostrato fermezza nel difendere la Georgia nazionale. E sapete come? Annullando l'ordine da McDonald's, che prevedeva un Happy Meal, una Coca Zero ed una porzione di nuggets. Un gesto che segna un punto di non ritorno nella rottura tra Stati Uniti e Italia.

è mai capitato in spiaggia di sentire dall'altoparlante una voce che dice: è stato ritrovato un bambino che si era perso, se i genitori lo cercano, si trova presso lo stabilimento Bagni Lungomare. Questo accadeva un tempo, ma oggi la distrazione non è colpa di quel povero pargolo, ma dei genitori che lo apprendono dopo 3 ore dai social sul cellulare. È pur vero che il mio Domenica mi ha chiesto: papà, secondo me sono più bravi Ernia, Ultimo, Sfera e Basta piuttosto che quelli che ascolti tu. Gli ho dato 5 euro per il gelato e finché è andato ad acquistarlo sono sparito io.

Sì, anche il sottoscritto domenica scorsa era al mare in una località nei pressi della Marmolada. Come dite? Quella è montagna? Eccoli lì, i tuttologi, quelli che sanno la geografia a menadito. Comunque, mi trovavo con il collega Maurillo e ho deciso di fargli un selfie anziché la classica foto. Oh, non ci crederete! Ha avuto danni permanenti al cervello per avere trattenuto la pancia e il respiro e mostrarsi con la sua tartaruga avvizzita.

Avete sentito cos'è successo sugli spalti durante i mondiali, quando giocava il Giappone? I nipponici, prima di andarsene, raccattavano la loro immondizia e poi, una volta ritornati in albergo, si è scoperto che gli addetti alle pulizie delle loro stanze erano assenti da più di un mese. Nessuno se n'era accorto. Gli ospiti giapponesi le faccende le sbrigavano loro. Peccato abbiano lasciato l'America dopo la sconfitta con il Brasile.

Queste radio climatizzate da dove parte il segnale di Remember vi ricordano che stiamo trasmettendo la musica internazionale degli anni 70-90, che informa nel contempo gli ascoltatori su come risparmiare sul caro bollette. Mangiate mentine Saiva, le Tic Tac rinfrescano l'alito e anche la casa, purché siano alla menta. Queste le linee guida per evitare l'uso dei condizionatori. In alternativa, fate come mio cugino che al supermercato impiega 11 ore a scegliere un surgelato per sfruttare il refrigerio del reparto frigo. Let's do it.

Sono sicuro che la SOS Band vi ha fatto rivivere momenti nostalgici con Take Your Time. E se questa canzone vi prende il cuore, è amore per il vintage. Se vi prende la mente, è groove. Ma se vi prende ovunque voi siate ora, è Remember.

Alacremente al lavoro per voi in questa estate meteorologicamente pazza, tra giornate di sole cocente e diluvi universali da far impallidire Noè. La regista prova a concentrarsi tra una canzone e l'altra, completando le parole crociate, e solo nel momento di difficoltà si ricorda della mia sagace arguzia, chiedendomi: 11 lettere verticale, nato sugli scogli ma annoiato. Ma facile, scoglionato!

0: Tra i grandi classici, una inconfondibile canzone che mette la voglia irrefrenabile di muoversi, come si faceva nelle piste da ballo degli anni Ottanta, con la complicità della Kool Aid Gang di Datti da Fare, Get Down On It!
1: You Listen Remember, with Alberto De Gennaro.
2: Ascoltando Remember,
3: Remember
2: con Alberto De Gennaro.

Dilagante di progetti artistici della disco targata Bee Gees con il soundtrack di pellicole cinematografiche iconiche, ma senza rinunciare ad una propria unicità che ha contribuito a garantire la diffusione di enormi successi dei fratelli Gibb, culturalmente ed emotivamente inebriati dal mood del gruppo australiano sin qui proposto. Rimaniamo ora nel panorama musicale di Brisbane con John Paul Young. Love is in

A volte certi classici ritornano e quando meno te lo aspetti l'amore è nell'aria. John Paul Young, cantautore australiano con doppia nazionalità, essendo nato in realtà a Glasgow, in Scozia, il quale raggiunse il successo nel 1978 proprio con il motivo ascoltato. Ed ora un intro di pianoforte che ha fatto la storia e cominciava così.

FPA Project, inizi anni 90, quella selezionata oggi dal Conte Max era l'eleganza di Rich in Paradise e ha fatto ballare le piste di mezza Europa. Questo disco che poi sostanzialmente i DJ di allora riprendevano mixandolo con Rich Evans in Going Back to My Roots.

0: Musica disco funk di fine anni 80, la nostra musica, perle su perle, che hanno fatto scuola nel mondo alle successive generazioni. Io ricordo con piacere, ad esempio, le Weather Girls, quelle di It's Raining Men.
1: Hi, we're your weather girls, and have we got news?

La scintilla che ha acceso i ricordi è legata alla seconda adolescenza, quando a 15-16 anni si cercava di entrare in discoteca spacciandosi per maggiorenni, ma c'era sempre il buttafuori che ci sgamava, quindi era inutile sprecare energie. Comunque, capivamo le sue motivazioni, eravamo pischelli e quindi non rimaneva che augurargli che prima o poi lo trovasse pure lui un tombino aperto.

alti della redazione, mi sia concesso un saluto speciale e personalizzato a tutti coloro che lavorano anche nel fine settimana. Un pensiero alle categorie di chi indossa ad esempio una divisa e chi ci salva la vita, come i medici e gli infermieri. Ne ha avuto a che fare anche il mio autore Maurillo recentemente. E mentre era in sala d'attesa, si è sentito chiamare per motivi di privacy non con il suo nome, ma l'infermiera ha detto: "Entri, signore, con le emorroidi." She's crazy like a fool.

I programmi radiofonici sono come la vita, hanno un ciclo dove tutto inizia e tutto finisce. Così è per ogni cosa, per ogni stato d'animo che siamo riusciti a crearvi e per ogni emozione che avete vissuto riascoltando il sound delle vecchie hit internazionali. Ma il gusto per la musica resta per sempre e senza fine va al di là del tempo e di ogni circostanza. Oh, ma che vi sto a dì? Tutta questa filippica per ricordarvi che ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Scusatemi, è lo spritz che ha fatto il suo effetto. E chi non lo beve con me è un rettiliano. In redazione, Margherita Maurillo e il Conte Max. Davanti al microfono, colui che pensa che l'artefice del mio destino abbia puntato tutto sul finale, altrimenti il titolo non si spiega. Stevie Wonder, go home, vai a casa!

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Saluti da Max Martinelli e ben riposizionati per questo nuovo aggiornamento luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart, le 15 più forti dal mondo dei club. Ogni posizione è un'esplosione. Exclusive Dance Chart è pura emozione. Tenetevi forte al Mix and Play. Paolo Mariani, gira i dischi con Isa BDJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci sono rifatti un bel giro in chart e ci lasciano subito Doci e Lady Gaga con Runaway.

0: Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Aloisa, dammi il binocolo, vado ad intravedere il vecchio podio della settimana scorsa.
3: Numero 3 per Uggele, Ultranate, I'm Moving to the Sun. I The Bausa e la loro Magnetic ci regalavano tanta energia, la numero 2 della Exclusive. Partenope di Merck & Cream, la brancale The Colors, sfrega.

O non lo pigiamo, ma certo che lo pigiamo. Lo start su questa nuova puntata numero 15, New Entry, terzo estratto dell'album Confession 2 di Madonna, racconta la notte che segnò l'inizio della sua avventura nella musica. Danceteria e Everybody Get Up and Dance, New Entry numero 15, Madonna.

Estate 2026, il beat ti conquista, Exclusive Dance Chart, una classifica d'artista. Eccola, la nuova di John Peralta, Nick Peloso e Molly Molella. Sulle note del ciclone c'è un disco tormentone, Joanna, numero 14.

to back, due senza pausa. Scopriremo insieme la numero 13 di questa settimana. Tiene botta in chart la straballata hit New Religion di Bibi Rex e Faithless. E in dodicesima l'intreccio sarà con la new hit di Mario Fargetta e del DJ Sapienza. Grandi maestri della console e del club culture italiano. Due in sequenza con la exclusive dance chart. Non cambia.

Mentre alle porte dei 10 più caldi facciamo luce sulla numero 11, altra hit estate 2026 con i super producer di caratura internazionale Merck & Cremont. Tra funky soul, sonorità mediterranee e una forte passione per il sound partenopeo, la song partenope brilla con la voce di Stascia la Brancale. Numero 11, un suono davvero speciale. Partenope.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

dalla 10 alla numero 9 della Exclusive, ed eccoci con un pezzo che reinterpreta con stile un grande classico del sound made in Italy. Alghero di Giuni Russo ha una nuova veste, grazie allo zio Peter, KJ Freak, la featuring di Simo Lu e il super top player Mario Ana. Alghero, Alghero, in estate scoppia l'amore vero, numero 9.

Rivioggio in ottava con il duo dance elettronico degli Offenbach, un rework moderno e travolgente dell'iconico inno rock degli anni 2000 in collaborazione con gli Style Sailor, Four to the Floor, alla carica giusta di un pezzo che ci gusta. Numero 8.

In questa prima parte abbiamo ballato con Madonna, Dance Terry, Molella, Bibi Rexha, Faithless, Merk & Cremon, DJ Shorty, lo zio Peter, DJ Freak, gli Offenbach. E tra un salto e l'altro vi porto a spasso nel tempo, Disco Flashback. Disco Flashback. La nostra DeLorean viaggiante danzante ci porta all'anno 1996, Disco Flashback. Gala era Freed from Desire.

The Bausa è un fenomeno virale e la super hit mondiale Magnetic la suoneranno dal vivo in Italia il 1° novembre al Circolo Magnolia di Milano. Ho aggiornato l'agenda, la musica è davvero stupenda. Exclusive Dance Chart, number 7.

E chi c'è tra le prime sei? Ecco un pezzo dedicato a chi ama e chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Con Samurai J, è davvero un'estate da campioni. Flamenco Paranoia, number 6.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Dal mondo della musica italiana, ecco i successi più caldi della settimana. Arrivano i più belli d'Italia. Ciao, io sono Max Martinelli.

entri pazzesca, ecco Safe, l'astro nascente della nuova scena musicale genovese. Un talento cristallino, ai più belli, questa settimana presenta Parlar d'amore. Safe, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ed ecco tre mondi lontanissimi che si incontrano. Un brano fresco, leggero e pieno di immagini tanto surreali quanto incredibilmente familiari. Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo in Costiera Amalfitana, ai più belli d'Italia.
2: 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Dua Lipa ha chiamato Blanco nel cast del suo festival, il Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo. Una line-up ricca di artisti internazionali. Salto spaziale per un Blanco internazionale. Los Angeles. Numero 8 i più belli.

0: Tornano tra poco.
1: Sono i più belli, più belli.
0: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ecco un brano travolgente da ascoltare a tutto volume, capace di far sorridere, ballare e riflettere. Cioffi e Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Estate 2026, occhio a questa traccia, un inno alla libertà di essere come si vuole. Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, le 10 più forti.
1: Numero 6, e c'è Achille Lauro. Ed è con lui che facciamo questa bella riflessione che diventa il ritratto di una generazione in bilico tra eccessi, fragilità e la ricerca di un posto nel mondo. Achille Lauro, la città degli angeli. Angeli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. L'amore vero è una sana abitudine. Emma e Fabri Fibra, senza troppe complicazioni, ci regalano...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni cantano in quarta i più belli. Bisogna accettare se stessi con pregi e difetti e bisogna valorizzare la propria unicità senza cercare di essere perfetti, come la società spesso ci chiede. Canto d'amore numero 4 i più belli.

0: canterai.
1: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
2: Alla numero 3 dei più belli ci sono i pinguini, che sono sempre più perfettini. Sorry, scusa, lo sento, è sempre sul pezzo e non si concede al cedimento. Piani alti, numero 3, pinguini tattici nucleari.

I più belli estate 2026. E per la numero 2 un brano dance pop funk ricco di successo e sonorità estive. Per voi ci sono Merck & Cremont, I The Colors e La Brancale, Partenope numero 2.

0: In questa puntata i più belli: Seif, Blanco, Baby K, Achille Lauro, Clara, San Giovanni, Angelina Mango, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, La Serena Brancale, i The Colors, Merck & Cremont.
1: La numero uno.
0: Alla numero uno la gettiamo insieme la Coca-Cola. Occhio allo spruzzo d'estate, pieno di soddisfazioni per lui, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola, numero uno.

Game over anche per questa puntata dei più belli d'Italia. Vi faremo compagnia tutto il mese di agosto. Noi, in vacanza, non ci andiamo. Ci siamo sempre. Saluti da Max Martinelli.

0: Bello questo beat a tempo, questa vocalità coinvolgente, questa texture con sfumature jazz e questo tocco house che praticamente si fonde in questo groove irresistibile dei The Bowser. Una bella versione per Sam Remix per Magnetic dei The Bowser a Wolf DJ. Buonasera, show ballet!
1: Wolf DJ in diretta! L'energia che ci piace!
0: Caffè, signori, un po' di succo di cosa per riprenderci dopo giornate così estenuanti, estreme, piene di calore. No, da queste parti, da dove vi parliamo, dagli studios di Tropea, accade veramente che questo caldo ci sta veramente portando... Cioè, finiti, ecco, questa è la verità. Arrivi, ho capito, mica uno che va al mare, no, sta meglio, Parlo di chi poi ogni giorno compie delle opere lavorative, ecco, poi veramente accade anche questo. Però, ecco, si boccheggia con tanta difficoltà, questa è la verità. Saluti a tutti gli amici del mare, della montagna, gli amici di mezzo, tra il mare e la montagna c'è la pianura, quindi un saluto anche a quelli che stanno abbastanza bene e sereni. Saluti anche a chi ci ascolta da qualsiasi parte del globo, a chi ci ascolta dalla Spagna, da Portugal, amici, e chi ci ascolta dalle Isole Canarie, come in questo momento. Grazie davvero per la grande diffusione a tutti gli editori, grazie al mio amico Salvatore, show bello, ciao Beppone, ciao Carmelo, ciao ragazzi, bentrovati, signora Maria Rosa, bentrovata, Donatella da Belluno, oh c'è Phil da Londra, ciao Rosy, bentrovata anche a te. La Bea, a proposito i vocali, parliamo di vacanza stasera, vogliamo sapere un po' cosa porterete in giro così per le vostre ferie, per le vostre vacanze, come si andrà in giro, attrezzati di cosa, qual è la prima cosa che mettete dentro la valigia prima di partire per le vostre vacanze, fatecelo sapere, vocale al 351 7020 001. Oh, per caso avete visto anche la Silvia e il Brontolone che stanno preparando delle cose particolari per Wolf? Dai, un bel sondaggione stasera, perché comunque abbiamo bisogno di sapere, come al solito, i fatti vostri e sapere cosa portate nella valigia delle vostre vacanze. 351 7020 001, questo è Wolf DJ. Oh, per iniziare, per favore, spolveriamo un po' di old style. Ci vuole, Nick.

a questo insomma indimenticabile passaggio delle Sisters Sledge. No, dico passaggio nella storia della musica, è quello che intendevo. Intramontabili, veramente sempre sempre belle. Oh, hanno restylizzato anche loro. Viva la famiglia, we are family. Noi iniziamo così, ben trovati, questo è One.

0: Loro, perché poi ci vuole lo stile giusto, no? Sono tutti bravi disc jockey, tutti fenomeni, però poi ci sono quelli davvero con la B maiuscola. Complimenti a Nico Zandolino, anche se lui ogni tanto si fa chiamare Nico. Nico, insomma, italianizzato ci sta tutto. We are family, Sister Sledge. Oh, Giovanni Sacco, ma sei arrivato? Cosa hai fatto? Altri affari? Ci sei? Pronto, Joe? Pronto?
1: Sì, ciao Max, sono qua Max.
0: Dimmi, sì. Dico, siccome a Soverato in Calabria state preparando un evento incredibile lì a Soverato, ma cosa? Peperoncini, insomma, fate cose. Arriva di tutto, non so, delle celebrità nazionali, dai, raccontaci.
1: Sì, diciamo che noi siamo diventati l'ombelico della Calabria, cioè il punto nevralgico nel quale si muove tutto il divertimento. Però fammi dire che nel momento in cui tu scegli di mettere We Are Family, io devo arrivare per forza. È una sorta di inno alla convocazione, è una sorta di Giovanni, stai? E io mi precipito a chiamarti immediatamente. Comunque, tornando a Soverato, sì, l'estate si sta muovendo con una meravigliosa partecipazione, con un incanto unico. Ci sono state delle serate di calma pazzesche. Guarda, l'altra sera Max, io per la prima volta nella mia vita ho registrato sulla mia macchina la temperatura di 38 gradi di sera, cioè dicevo, ma dove arriva questo caldo? Guarda, 38 gradi di sera è tanta roba, però diciamo che ci stiamo divertendo.
0: Ci stiamo divertendo, però beh, la nota positiva è che si perde qualche chilo, che sono poi liquidi, no? Però perché poi ti rendi conto quando magari non suderai più e per sudare devi andare in palestra. Però nel frattempo la nota positiva dire che perdi qualche chilo, però la fatica è davvero grande, insomma. Ben trovati, 351 7020 001, per favore, per cortesia, rimanete con noi fino a mezzanotte, la mezzanotte italiana, perché poi possono essere anche le 11 lì dall'altra parte di qualche paese, no? E comunque anche un'ora pomeridiana da un'altra parte ancora, tipo Santo Domingo, oppure non so, la Giamaica, o più avanti poi magari in Australia. Però vogliamo farvi divertire, ballare e cantare, c'è un pezzo molto bello anche questo. Abbiamo rifatto Funky Town, Joe Mazzola ci ha pensato così insieme ad Alessandra Forestieri, bello, questo bello. È Wall DJ.

0: Vacanze, valigie, non so, problemi di linea, ragazzi, non so, però a questo caldo non meravigliamoci di niente perché può anche accadere. Comunque, se si disconnette qualcosa. Editori, mi raccomando, riagganciate tutto. Andrea, allora, dai.
1: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
0: Bello
1: come
0: questo.
1: Cantava Buio. Allora, in questo caso parliamo di viaggi per le vacanze, no? E io devo dire che sono uno di quelli piuttosto premurosi e si porta dietro praticamente tutto, perché penso alle evenienze, quindi magari qualcosa di pesante, perché dico metti che faccia freddo, qualcosa di impermeabile perché metti che piova, e poi magari, non so, il pigiama e la biancheria intima nuova perché metti che devi andare all'ospedale, come diceva la nonna, no? E quindi sì, magari esagero, riempio la valigia e sostanzialmente quando arrivo sul posto, siccome sono in vacanza e si vive di pantaloncini infradito, non metto nulla. Però ripeto, sono fatto così, preferisco prevenire che poi magari dover correre a comprare delle cose, perché appunto le vacanze sono state funestate dagli eventi appena citati.
0: Sono d'accordo con te Andrea, bisogna andare in vacanza, portate quello che volete nella vostra valigia, raccontatecelo al 351 7020 001 o

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Giovanni Sacco, Max Martinelli in diretta, signore e signori, 23 luglio 2026, costo caldo e senza vento, siamo noi a soffrire dentro il convento, il convento
2: grandissimo.
1: Ma tra una cosa e l'altra, finalmente finito sto campionato mondiale di calcio che, guarda, è stato forse uno dei peggiori, ma non perché non ci siamo stati noi, tanto di rispetto per chi l'ha vinto, chi è arrivato secondo, chi ha partecipato, bravi tutti. Sinceramente, a me sto mondiale, ma non proprio, non mi interessava proprio, non so perché, cioè, ma è l'età che ti cambia, fammi capire.
2: No, sono dell'idea che noi abbiamo certamente tifato contro. Abbiamo tifato contro il Brasile perché pensavamo che arrivare a 6 mondiali sarebbero stati troppo distanti dai nostri 4 mondiali vinti. Abbiamo tifato contro l'Argentina perché ci è sembrata un pochettino favorita e soprattutto perché poi l'Argentina avrebbe raggiunto i nostri 4 mondiali. Abbiamo tifato contro, secondo me, anche l'Inghilterra, no? Perché un po' c'è questo tabù che si dice che quando iniziano le competizioni internazionali c'è una sola certezza, che l'Inghilterra non vince mai, quindi anche questa volta la cabala è stata rispettata. Chiaramente un saluto a tutti gli amici inglesi all'ascolto, per questa è una situazione che ci riferisce la storia, un dato storico. Però bisogna fare complimenti alla Spagna perché oggettivamente ha vinto una squadra che ha giocato a calcio, che ci ha fatto divertire, ma soprattutto, Max, non so se tu hai avuto modo di vedere un fatto straordinario, eccezionale, extra large, praticamente tra il primo e il secondo tempo. Solitamente la pausa è di 15 minuti, l'intervallo della partita è durato 27 minuti, con uno show che secondo me qualche critica la possiamo fare, te da tecnici, sei d'accordo?
1: Assolutamente, Joe, però ti ripeto, insomma, io l'ho vissuto con molto distacco questo mondiale di calcio. Finalmente è finito, complimenti a Shakira che come sempre ci regala delle belle canzoni.
2: Sì, è vero.
1: Dai, è andata bene, insomma, Digital Store, un bel incasso musicale, ce la porteremo dietro fino magari alla prossima edizione, dimmi.
2: Ma la cosa incredibile è vedere praticamente i brasiliani, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho nella macchina dei Flintstone. Ronaldo il fenomeno che aveva la faccia proprio da Topo Gigio. Dietro, incredibile, io sono impazzito, ho detto non è possibile, guidava la macchina Ronaldo. E poi sono entrati, c'è una scena veramente incredibile, da impazzire.
1: Vabbè, viva il Brasile, amici, che noi abbiamo un grande debole per quel paese, ma non certo. Solo, viva tutto il mondo, viva la pace, soprattutto che dovrebbe esserci. E questo caro benzina, come la mettiamo, Gio? Questo caro diesel che ci stanno massacrando ancora una volta, questo che vuole fare quello che... cioè, ma sempre noi dobbiamo andarci di mezzo, ma in Russia costa pochissimo tutto il resto, perché noi dobbiamo pagare così tanto il diesel e la benzina, secondo te? Perché
2: guarda,
1: noi?
2: Perché Max, perché secondo me la politica è diventata una sorta di mainstream, no? C'è una sorta di teatrino degli imbecilli. A noi che cosa importa tutto sommato di questo ragionamento sulle ideologie, sui principi che certamente vanno rispettati? Io parto dal presupposto che la mia economia domestica, quella principale, è quella che deve essere tutelata. Poi se trovo qualcuno che mi fa un piacere in più, ben venga, inizio a stringere dei rapporti con questi che mi fanno stare bene. Cioè, alla fine, voglio dire, noi siamo certamente alleati con gli americani, ai quali rivolgiamo sempre il nostro assoluto ringraziamento per averci liberato dal fascismo, però onestamente, come dici tu, pagare un litro di benzina 2,50 euro sulle autostrade è veramente qualcosa
1: di incredibile. Sulle autostrade lo paghi anche di più, perché rispetto, no? Cioè, il prezzo lievita, quindi un viaggio lo valuti 100.000 volte prima di dire andiamo lì in vacanza. Cioè, mettono in difficoltà veramente tutto il sistema, quello del turismo, quello di te che ti vuoi andare a divertire. Quindi la valigia, cosa ci metti dentro la valigia? Una bestemmia?
2: Perché cioè, questo... poi alla fine tu la trovi una chiave, di giustificazione. Ormai tu lo sai, le diplomazie sono pronte a dire tutto e il contrario di tutto. C'è chi dice che i rapporti, ad esempio, tra la Meloni e Trump sono assolutamente deprecabili, e poi si trovano allo stesso tavolo. Quindi perché non fare gli interessi effettivamente del popolo italiano, come dici tu, andare a prendere il gas dove ci conviene di più? Cioè, io questa veramente è un'aberrazione, un'esagerazione che non capisco. Purtroppo, Max, e questa è la mia modestissima opinione, noi siamo governati da 4 imbecilli che effettivamente non hanno veramente la spina dorsale per poter cambiare l'inerzia della storia.
1: Va bene, torniamo all'energia che ci piace, non proprio quello del diesel, diesel, della benzina in questo caso, ma torniamo all'energia, quella positiva, quella della musica. Giovanni Sacco, Max Martinelli, fino a mezzanotte, sopportateci. E voi inviate i vostri messaggi vocali al 351 7020 001. Cosa portereste nella vostra valigia delle vacanze di particolar, amici?
2: Questo è quello che... taniche di benzina e di gasolio.

0: Chiamate i pompieri perché qui veramente con sto caldo sta bruciando la città. Pronto?
1: Ciao Max. Ciao. Amico mio, cosa metto in valigia?
0: Dai, cosa?
1: In valigia, beh, sicuramente l'occorrente da donne, tu sai che insomma siamo prolisse in quanto a riempire valigie, e poi cercherò di mettere quella che è la cosa più in assoluto da non dimenticare mai, e cercare di portare una vagonata di ammirazione, di attenzione verso quello che sono le scoperte. Tu sai che siamo particolari, no? Abbiamo voglia di metterci sempre alla prova. Sì, nella valigia metterò sicuramente quel tono di saper emozionare. Sì, emozionarmi innanzitutto. Quindi sì, spero di ricordarmi come ci si emoziona, perché sai, con questa vita un po' frenetica spesso ce ne dimentichiamo. Baci Max!
0: Grazie Simona, e adesso salutiamo anche Annie da Bari che ci sta salutando, ci ha richiesto questa canzone, abbiamo riscoperto e anche rispolverato questa Old Song dei Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy, un'altra bella canzone per voi amici di WOW DJ, e ne abbiamo davvero tante, grazie per averci scelto.

0: esplode la voce.
1: Wolf DJ in diretta, Wolf DJ in diretta, resta acceso, non si tace.
2: Resta acceso, qui non si tace. She Drive Me Crazy dei Fine Young Cannibals, un pezzo del 1988. Giovanni, ma quanti anni sono passati? Io alcune volte non ci capisco più nulla con questi anni e con la velocità che veramente tra... Giovanni, ci sei? Pronto?
3: Ci sono Max, ti stavo ascoltando ed ero assorto nella tua dissertazione.
2: La velocità di come passa il tempo.
3: Sì.
2: Insomma, 1900, io pensavo, ti giuro, proprio oggi pomeriggio, cioè dalla sera del 2006, di quando abbiamo vinto i mondiali di calcio, che io pensavo alla serata dei mondiali, alla festa più che altro. Beh, pensare che siamo il 2020 anni, io non ci ho capito niente, per me ne sono passati 10. Ma com'è possibile che accade tutto ciò nella mente di un essere umano?
3: Ma è probabile che noi non siamo estremamente turbati, quindi c'è quel detto che se una cosa è mossa dalla felicità ti sembra un attimo, se invece hai un passaggio non molto felice ti sembra di stare nell'inferno, il tempo non finisca mai. Forse le nostre giornate sono diventate amabili perché un po', diciamo, di tranquillità le abbiamo trovate, una filosofia di vita che un pochettino appartiene a tutti, una sorta di leggerezza del vivere che non fa male, però come controindicazione porta veramente a fare poi la riflessione quando tu ti fermi, dici porca miseria, sono passati 20 anni e sembra veramente ieri.
2: Oh, bello. Dai, allora, caro Giovanni Sacco,
3: sì,
2: ma
3: sì.
2: Queste sagre particolari che abbiamo parlato anche qui a Wall DJ, stasera si parla di valigie, si parla di viaggi, noi siamo davvero molto contenti, ma una località, no? Tu vivi in Calabria, dico, dove si potrebbe andare per una bella serata particolare, per mangiare bene, divertirsi, dai, dacci una dritta.
3: Guarda, io ti dico la verità, una volta mi è capitato, quando facevo il musicista, quindi qualche anno fa, di essere invitato, di essere ospite, di fare l'artista di punta di quella serata, che era una sagra, ed era la sagra della patata, ok?
2: Ah, Giovanni, non ridere, Giovanni,

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Right now, lease a 2026 Subaru Outback for 1.9% for up to 72 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
1: Offer ends 7/30/126. See dealer for details.
2: Ci aggradava tanto, soprattutto quando poi, ti ripeto, lo ripeto ancora, prendevo il microfono e gridavo viva la sagra della patata, perché suonava bene e vedevo tante persone fagocitate che rispondevano con un certo entusiasmo. Quindi è una sagra alla quale certamente devo portare il mio amico Brontolo, perché so che vorrà venire. Adesso vi dico nello specifico quando è in una zona di Lamezia Terme, una frazione nella quale effettivamente questa sagra diventa un punto veramente straordinario.
3: Invece c'è un'altra che si chiama la Sagra del Cetriolo e non ha una singola sede fissa in Italia, ma viene celebrata in varie località in periodi diversi, quindi andate a documentarvi.
2: Ci vai tu qua. Ti porti tutumbo.

0: domenica.
1: Questo è Wolf DJ.
2: Questo con è Max Wolf Martinelli. DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con Marco Corona, che ci regala ogni tanto la sua voce per questi jingle fantastici, questi fuori... Oh, ma Riccardo, dai, Riccardo, valigie, vacanze, pronto, Ricky, allora...
3: Nella valigia delle vacanze ci metto tanto relax e spensieratezza.
2: Bravo, che è quella che ci vuole. Bisognerebbe spegnere tutto, non mi disturbate. Butta il cellulare, non c'è, il numero c'è solo per una persona o due massimo. Perché uno che va in vacanza, giustamente, si vuole...

per rilassare, altrimenti che vacanza è? Pensi sempre a quello che hai lasciato a casa, ma questo, quello, come va? Insomma, dai, stacchiamo sta spina che è importante. Poi bisogna riposarsi. Si è riposato anche Gesù Cristo, il settimo giorno, la vacanza ci vuole. Non uno solo, di giorno, magari accumulato, no? Perché penso che... se non ti riposi mai la domenica, fai una, due, tre, ne fai tutte di fila ste giornate di lavoro, alla fine ne hai accumulato un bonus almeno di 30-40 giorni di ferie. E quando te li fai? E quando recuperi? Insomma, Giovanni Sacco non so, in genere lui, vabbè, il weekend va liscio come l'olio, poi si va anche a divertire molto, insomma, uno di quelli che riempie anche le piste. No, ma Giovanni è uno forte, è uno in gamba. Tra poco torna con noi. Ciao Silvia, ben trovato. Ciao Carmelo, Cristian. Hola Maria Rosa, i tuoi messaggini, arrivano anche quelli?

0: In pista c'è lui, lo speaker Giovanni Sacco, che ogni tanto tra una canzone e l'altra, e come no, ma poi quando entri, l'altra sera, finalmente una serata di karaoke che mi sono divertito a casa, compleanno di mio figlio, cioè io in genere, guarda, non mi tira il karaoke, c'è poco da fare, però ecco, ci vuole la giusta dimensione, il giusto momento, no? E poi l'impiantino perfetto, perché alcune volte, sai, i microfoni vanno regolati,
1: certo.
0: No?
1: Quella è una prerogativa importantissima, il fatto che la musica si debba comunque sentire bene e abbia alta fedeltà, certo.
0: Ma la cosa è che io non riesco proprio a gestire il fatto del giorno dopo che rimani senza voce. Ma come potremmo fare a evitare questa cosa? Cioè, sono io il problema, oppure accade anche magari a chi poi l'ha sforzata così tanto? Come fanno gli artisti, secondo te, tu che sei stato un grande leone da palco, a gestire ad esempio le serate, no? Il giorno dopo, a ricantare, avere quella qualità vocale, secondo te?
1: Io ti dico la verità, quelle volte in cui effettivamente mi impegnavo a fare delle serate, non potevo mettere delle serate in fila, perché anch'io avevo una sorta di raucedine che poi mi spossava, cioè mi distruggeva. Tieni conto che poi la sera d'estate, con un po' di umidità, effettivamente fai fatica, però bisogna, secondo me, fare degli allenamenti specifici, perché esistono, e poi bisogna andare sempre con delle cure un pochettino farmaceutiche, in maniera tale che ti preservino la voce, perché chiaramente, come dici tu, è uno sforzo incredibile, un muscolo che deve essere allenato, altrimenti può far fatica e può risentire dello stress.
0: Quindi diciamo che dietro c'è un segreto, c'è il trattamento, c'è comunque c'è tutto un iter da seguire per poi avere sempre quella qualità. Altrimenti, insomma, come fa? Come potrebbe fare uno a finire una serata?
1: Sì, ma tu guarda, ci sono dei cantanti che fanno 25-30 serate d'estate, quindi con uno show che magari dura anche un paio di ore, ed effettivamente bisogna avere non dico aiuto, però qualche cura particolare, poi qualcuno che ti dia le dritte giuste in maniera tale da poter conservare la voce, perché poi tu mi insegni, Max, che la voce dal vivo è l'elemento che fa tutta la differenza del mondo.
0: Ci mancherebbe. Bravo Gio. Serata, signori e signori, del 23 luglio 2026, Max Martinelli per voi, amici delle Canarie, voi che siete lì, amici di Belluno, salutiamo tutti gli amici di Belluno, poi siamo anche diffusi, caro Gio, devi sapere, ci siamo addentrati anche nel Veneto, salutiamo gli amici di Conegliano. Un bel prosecchino,
1: fantastico.
0: Lo preferisci il prosecco? Qual è la bevanda che, insomma, pensi sia l'ideale per le happy hour d'estate? C'è ormai sto spritz che va di tendenza quest'anno, ho sentito molto spritz anche nei posti dove in genere andava meglio, che ne so, un bicchiere di rosso, un gin tonic, no? una caipirinha. Adesso c'è lo spritz che sta prendendo più piede, secondo te è proprio così?
1: Ti dico la verità, io non ho grandissima affabilità, perdonami che c'è qui il cane che ogni tanto va di matti, non ho grandissima, diciamo, affabilità con gli alcolici, però devo essere sincero che un prosecchino ghiacciato lo gradisco in maniera straordinaria. Poi sarò tradizionalista, chiamami come vuoi, una bella birrozza gelata fredda proprio da congestione immediata mi fa impazzire, anche perché, concludo, alcune volte mi capita che mi chiama un caro amico, perché tu parlavi di amicizia, che voglio tra l'altro cose salutare, che è Antonio Verre, e questo mio amico mi chiama verso le 10:30-11 di sera, mentre io proprio sono sdraiato, lui mi manda un messaggino, mi dice: ma che stai facendo? Una sorta, Max, di richiamo alle armi, cioè mi stai dicendo per favore mettiti a posto e raggiungimi. E quindi poi con lui facciamo tutta una serie di spritz con la granita alla fragola, spritz con la, cioè, capito? Poi noi abbiamo una città sulla quale dobbiamo essere un pochettino morigerati. E lo saluto Antonio che ci sta ascoltando.
0: Bene, grazie. Allora, Gio, quindi tra le altre cose, diciamo che lo spritz e il prosecco sono quelle cose che vanno di moda. Io sinceramente, io se abuso di ste cose, sai, le emorroidi, le emorroidi si presentano alla grande, quindi evito. E magari un bicchiere di rosso bello fresco, proprio se non devo poi fare tante cose il giorno dopo, altrimenti con sta calura, sai, non è che si smaltisce così presto tutto il resto di quello
1: perché
0: che mangi.
1: Perché forse, Max, noi ci avviciniamo al bere con, diciamo, la necessità di dissetarci, e quindi ti disseti solo con l'acqua, con qualcosa che ci somiglia. Invece sull'alcolico c'è gente che magari pasteggia, quindi ha un incanto particolare. A me questa cosa manca, mi piacerebbe avere l'atteggiamento di chi riesce a gustare, però quando ho sete di acqua.
0: Arriva Bob Sinclair insieme a Kesha, I Can Wait. Oh, ciao Stefano da Siderno, altro bel posto, parleremo anche del festival da quelle parti, musicale che si sta svolgendo tra altre cose a Caulonia, credo, Oh, sentiamola, Bob Sinclair, Kesha, I Can Wait, qui a Wall DJ, tutto live fino a mezzanotte. Max Martinelli, Giovanni Sacco, la più bella musica.

Version Dal Sinclair e Kesha, in onda già da qualche mese, però l'estate è così, insomma, i dischi frizzanti dell'estate 2026. I Can Wait, a Wolf DJ.

0: Original Song, grazie a Riccardo Vello. Queste sono le cose che ci piacciono di più, perché comunque gli artisti che passano da Wolf diventano grandi amici di Wolf, e poi magari quando si trovano nelle sale di registrazione ci omaggiano della loro voce, personalizzando anche dei pensieri verso Wolf DJ. Grazie a Riccardo Vello. Consuelo, parliamo di vacanze e di valigie, pronto?
1: Ehi ragazzi, buonasera a tutti, ciao Max e ciao a tutti i Wolfini. Vi invito sabato e domenica prossima a Fuji Comics and Games, mi raccomando. Ci saranno cose esplosive, okay, fantastiche, se siete da queste parti.
0: Va bene,
1: venite a trovarci sabato e domenica a Fuji.
0: Famosa.
1: Vi aspetto, ciao.
0: Ciao Consuelo, ciao, va bene, pensavo... Ah vabbè, in valigia veniamo da te, quindi veniamo a Fuji e andiamo a goderci questo Fuji Comics and Games. Phil da Londra, showballa.
2: Ciao Max, io nella valigia delle vacanze metto un libro e la mia inseparabile pipa per stare sotto l'ombrellone tranquillo a farmi una bella fumata e leggere un buon libro.
0: Ci
2: ciao
0: vuole,
2: da Londra.
0: Ci ciao grande Phil. La musica dello zio Peter, che è quella dell'anno scorso, questo rifacimento di Mango.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te.
1: Oh,
0: lo senti?
1: Certo.
0: È Wolf DJ. È Wife. Sulle Wolf Radio, il giovedì sera.
1: Ma no, non perderlo, Wolf. Non puoi perderlo, Wolf DJ. Quindi segnate l'appuntamento. Oh, e poi, comunque, Joe, ad agosto siamo sempre qui. Cioè, mica noi andiamo, capito?
2: Sì. Ma si ricordi quando ci fermavamo quel paio di mesi e dicevamo di andare al mare?
1: Ma quando? Ma no, ma
2: volevamo poche... fare una piccola pausa.
1: Vabbè. Poche volte, siamo sempre rimasti on air, e questa è la verità.
2: Sì, diciamo che a noi la cosa piace e non crea nessun tipo di difficoltà il fatto di poter essere sempre insieme agli amici e fare quello che a noi piace di più, tenere compagnia e soprattutto scegliere grande e bella musica, perché devo dire la verità, il nostro regista proprio quest'oggi ha messo una playlist straordinaria.
1: No, vabbè, ci sono anche le richieste del pubblico che noi prendiamo in considerazione, quindi 351 7020 001 Wolf DJ. Ecco perché sei tu, dico, il pubblico sceglie, certo, anche le canzoni. Qualcuno mi ha detto
2: dovremmo dire, dimmi, effettivamente, che in questo momento ci stiamo anche vedendo, quindi è una cosa straordinaria, non capita spesso. Abbiamo creato l'interattività straordinaria.
1: E poi un'altra cosa è quella di buttare questa nostra video prova sui social, così avremo finalmente questa video.
2: Allora, se qualcuno volesse sapere com'è Max Martinelli in questo momento, è con una mise straordinaria.
1: Cos'è?
2: Hai un paio di occhialetti bellissimi. Una canotta sexy, bellissima. Sì, sì. Io sono completamente addosso.
1: Ma sì, signori! Ma adesso vi diamo anche l'indirizzo di Twitch, così che andiamo su Twitch e ci vedrete, ecco, dal vivo. Dalle nostre room, dal nostro studios. Giovanni, certo, Assoverato in Calabria mi trova a Tropea. Quindi siamo tra la costa. Quella. Che costa è la tua?
2: La costa ionica.
1: È la costa ionica, ecco. No, sì, a parte quella ionica, ma è bellissima. Caminia, Soverato, sì, insomma, sì, Copanello, ma cosa. Poi ci troviamo da quest'altra parte dove, diciamo, siamo nella punta del casino totale, dove Tropea quest'anno è diventata davvero una meta ambita da Russell Crowe a Sinner, a tanti personaggi che stanno davvero.
2: Sì, però ti volevo chiedere, dimmi. Io mi pare di essermi informato, cioè Sinner non è proprio venuto a Tropea, mi pare che è una mezza bufala, perché Sinner è andato in Sardegna. Vorrei che tu ti informassi e facessi proprio l'opera del corretto giornalista con quel tuo motocarro, perché io ti vedo spesso
1: col motocarro. Ah, con la bicicletta, ok, sì.
2: Ti ho visto eri molto fashion con quel motocarro.
1: Ma ragazzi, cosa dirvi? Va bene, Joe, che fai? Tu ci saluti perché c'è la seconda parte poi di Wolf.
2: Sì, abbiamo le interviste. Max, io mi congedo giusto un attimo per rigenerarmi. Ci sentiamo pure mal che vada giovedì prossimo.
1: Va bene, un abbraccio. Allora, senti, c'è una bella canzone di Jonas Blue, Girl. La dedichiamo a tutte le ragazze all'ascolto, a tutte le donne che sono sempre dei nostri. E ciao, Joe, buonanotte. Ci sentiamo, ci vediamo presto. Grazie davvero, sempre prezioso. Ciao. E io rimango con voi perché poi ci sono sempre i vostri vocali a 351, tra poco musica emergente di un certo spessore. Avremo l'intervista con Israel Di Leone, un bravo artista poliedrico, vive a Roma, ci farà sentire un bel lavoro che ha fatto ultimamente. Devo fare i complimenti anche a lui. Sentiamo sto vocale prima che inizi sta canzone, abbiamo un minuto, sentiamo un po', pronto?
3: Ciao Max, ciao. Beh, ancora le mie vacanze non sono ancora iniziate,
1: no?
3: Ma nella mia valigia sicuramente non metto solo vestiti, ma ci metto tanta curiosità, un buon umore, magari una colonna sonora tutta da ascoltare, magari ascoltare anche il tuo programma, perché no?
1: Grazie. Beh, Francesco.
3: Tranquillo, una bella vacanza su misura, soprattutto dai ricordi che poi alla fine ci portiamo a casa. Ciao Max, salutone a tutti.
1: Grazie Francesco, salutiamo anche Giulio dalla Costa Smeralda in Sardegna. Sciobolo! Saluti anche agli amici che ci stanno ascoltando dal Trentino Alto Adige, cioè proprio da una punta all'altra, da Milano. Grandi, grandi. Ciao, ciao Rachella, ti voglio bene, lo sai. Salvatore ancora, ciao Annie, buonasera anche agli amici della Sicilia, che sono davvero tantissimi. Buonasera ancora ad Antonio e a Giulia. Ragazzi, questo è Wolf DJ. 351 60 no 351, aspetta, ho dimenticato il numero, cioè roba incredibile. Beh, ah no, è qui, eccolo, 70 20 00.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa.
1: Ci inviti sempre a raccontarti qualche cosa di noi.
0: Sì.
1: E io questa sera vorrei intervenire con un pensiero per tutti. C'è una cura che nessun medico può prescrivere.
0: Qual è?
1: E che nessuna farmacia può vendere. L'amore.
0: L'amore!
1: Perché è l'unico farmaco che non ha effetti collaterali, ma solo il potere di ricordarti che vale sempre la pena di vivere. Amate, fatevi amare, non smettete mai. Buona serata a tutti.
0: Grazie Maria Rosa, questo è Walt DJ.

0: è la versione per Dino Brown. Ciao Dino Brown, bravo. Melody Castellari, Zombie, nuova bella bomba per la Exclusive Dance Chart. Vi ricordo la classifica dance con il sottoscritto Paolo Mariani, Isa Vox DJ, per un weekend infuocato su questa fantastica radio che suona e risuona sempre e comunque. Vi aspettiamo durante il weekend con la Exclusive Dance Chart, ma adesso andiamo alla musica emergente di un certo
1: Wolf,
0: spessore.
1: DJ.
0: A Wolf DJ per la musica emergente di un certo spessore ospitiamo questa sera l'artista, il musicista, il cantante, il ballerino Israel Di Leone. Ciao Israel, ben trovato Wolf.
2: Bene.
0: Ciao, allora sappiamo tutti dell'uscita di questa tua nuova canzone che è Just Be in Good Mood, basta essere di buon umore.
2: Sì, nell'umore giusto.
0: Basta essere dell'umore giusto per affrontare la vita, per qualsiasi tipo di problema, no? Bisogna sempre essere del giusto umore, è questo che racconta questa canzone.
2: Sì, per essere positivi, per non essere pessimisti, per non essere cinici, e per affrontare i problemi quotidiani con più positività, con più serenità, con più tranquillità, di essere insomma positivi, di essendo nell'umore giusto.
0: Israel Di Leone, artista, musicista, cantante, ballerino, tu ti trovi nella capitale, Israel? Sei a Roma?
2: A Roma.
0: Bene, dai, dacci qualche dritta per qualche tuo appuntamento per quest'estate.
2: Per un live?
0: Sì, così veniamo a vederti, no?
2: Sto organizzando con la produzione un live a Milano.
0: Bene, quindi ti seguiamo sui social. Come ti cerchiamo? Israel Di Leone?
2: Israel Di Leone.
0: Bene, bene, bene. Senti Israel, allora questa canzone che si intitola Just Be in Good Mood la possono scaricare da tutti i digital store, è già pronta ed è pronta proprio
2: su YouTube, Spotify, su tutte le piattaforme.
0: Ti veniamo a trovare sui social e ti ringraziamo per essere stato qui a Wolf DJ. Ricordiamo anche che su Spotify c'è tutta la tua playlist con tutte le tue canzoni.
2: Sì, come no, varie canzoni.
0: Israel, noi ti ringraziamo qui da Wolf DJ, in bocca al lupo per questa gran bella song che, ripeto, si intitola Just Be in Good Mood. L'ascoltiamo qui e ti auguriamo buon estate. Grazie Israel.
2: Grazie, ok, grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, buon estate, ciao.

E ringraziamo Israel Di Leone, artista poliedrico, che ha scelto di passare da Wall DJ con questa canzone che è bella, rimata, c'è un po' di funk, un po' di rap. Just Be in Good Mood, una bella canzone che vi invitiamo a scaricare dai vari digital store. Lo diciamo sempre perché insomma è da lì che bisogna acquistare la musica. Allora andiamo alle 5 posizioni più shazammate di questa settimana. Numero 5 per Shakira e Burna Boy con Dai Dai. In quarta posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore. Sull'Olimpo alla numero 3 c'è questa canzone francese che ancora io non ho proprio passato da Wolf, però ecco, mi è proprio scappata, dico la verità. Giselle con Dimanche Midi Pile, insomma vediamo un po' di che si tratta sto francese che dai tempi della scuola io l'ho poi un po' confuso con l'inglese, dico la verità. E poi alla numero 2 c'è Karol G e Manu Chao con Vaiando per il Mondo, e alla numero 1 c'è il bravissimo Ugel con Imele Angel e gli Ultranate per Moving to the Sun, una canzone che pian pianino è entrata nelle zone alte di tutte le chart, questa è la verità. Una canzone invece che volevo proprio farvi ascoltare a quest'ora della sera, in questo 23 luglio 2026, è la canzone di Madame. Non è Margherita, no, è mama, non mama, ma è una domanda, insomma, sì, mama o non mama? Madame, a Wall DJ.

0: Pronto, Ladini? No, dico, ma Ladini stasera si è... Ah, ok, anche lei, dico, è andata a trovarci un altro argomento per questa sera di Wolf. Dai, Dini, dove sei?
1: Oh my day. Ragazzi, dobbiamo parlare di una piaga sociale che sta colpendo gli hotel più cool del momento. Da Amsterdam a Tokyo, passando per i boutique hotel di New York, ma anche di Milano. Entri in camera, sorpresa, il bagno non ha la porta.
0: Come
1: nada,
0: non ha la porta?
1: Niente, solo un vetro trasparente.
0: Trasparente.
1: O una tendina, o peggio, il water è direttamente a vista di fianco al letto.
2: Praticamente un reality show.
1: Sì, tu scherzi, ma esistono davvero e sono sempre di più. Ma io mi chiedo, i designer hanno perso la testa? Va bene il minimalismo, va bene l'estetica, va bene pure risparmiare un po' sugli arredi, ma dov'è finita la cara vecchia dignità? Forse a qualcuno piace. Ci sarà sicuramente, ma io non ci penso proprio a passare un weekend romantico in una camera dove ogni singolo rumore idraulico diventa di dominio pubblico e non ho nessuna voglia di vedere il mio partner sul water. Ma dove è finita la privacy?
2: Dai, su Silvia, sii meno rigida. C'è un aspetto positivo in tutto questo open space. Ti puoi godere lo spettacolo sexy di una doccia dal vivo invece di andare a cercare dei video su internet.
1: Certo, sempre lì tu mi vai a parare. Vabbè, ciao Wolfini, scusate ma ora c'ho da fare. C'è il falegname che rimonta la porta del bagno.
0: Oh, grazie Silvia, grazie Brontolone, sempre delle chicche importanti per farci compagnia qui a Wolf DJ. Beh, fanno parte della famiglia di Wolf del giovedì sera. Salutiamo ancora Antonio da Catania, ciao ragazzi, buonasera ancora a tutti gli amici che ci ascoltano da Taormina, altra bella location, veramente molto bella. Vi invitiamo a girare l'Italia, a scegliere il mare, la montagna, ovunque voi vogliate. Viaggiate, perché comunque dentro la valigia qualcosa dovrete portarla, no? Insomma, un minimo, è giusto, insomma, un minimo. Il costume, qualche abitino di tendenza per la serata, no?

0: Dai, dai Luigi.
1: Cari e meravigliosi amici di Wolf, sì. Ben trovati. Cosa ci metto io nella valigia per le vacanze? Allora, innanzitutto bisognerebbe sapere quando ci sono queste benedette vacanze. Quindi guardando all'orizzonte le vedo ancora molto lontane, quindi al momento non saprei davvero cosa metterci. In concomitanza magari ti potrei dire, però di base una cosa che non riesco mai a lasciare a casa, perché frequentando tanti alberghi, è il mio cuscino. Non ci rinuncio mai, il mio cuscino che conosce la mia testa e la mia cervicale come la sua gomma piuma, e quindi quello sarà sempre comunque in tutti i viaggi, che siano di lavoro, che siano nel caso specifico delle vacanze, sarà sempre presente. Poi magari per le vacanze ci sentiremo per ottobre, va bene?
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Grazie Luigi, grazie. È vero, insomma, per poi chi ha veramente quel bisogno del proprio cuscino a una certa età c'è poco da fare, ci vuole il tuo cuscino, altrimenti

0: Mark Ronson, Ray in Susanna Wall DJ. Beh, leggere, bisogna leggere perché allena la mente, riduce lo stress, amplia il vocabolario. Noi lo facciamo con gli amici di Due Minuti Un Libro, ma soprattutto con la rubrica che noi mandiamo sempre in onda e gli ringraziamo anche in una forma esclusiva, quale Da Leggere qui a Wolf DJ.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Elisa senza nome, Donatella Sasso, Golem Edizioni. Elisa e Cesare si conoscono in una casa editrice di libri per bambini. Nonostante il loro passato non proprio sereno, iniziano una felice storia d'amore. Ma, come scriveva Kafka a Milena Jesenska, amore è il fatto che tu sei il coltello col quale frugo dentro me stesso. Elisa inizia così a frugare dentro di sé, con il coltello offerto da un Cesare non del tutto consapevole.
4: Da leggere.
5: Ushin, la mente senza mente, realizzazione e pratica al cuore dello Zen, una novità Terra Nuova Edizioni, di Daisetsu Teitaro Suzuki, uno dei più importanti divulgatori della filosofia Zen. Un libro che spiega come raggiungere il benessere nel mondo moderno. Mushin è uno dei testi più profondi e affascinanti di Suzuki, il grande maestro che ha introdotto lo Zen in Occidente. Sono pagine dense e luminose che conducono il lettore al cuore dell'esperienza spirituale orientale.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Wangwei, Wolf DJ.

0: E a Wolf DJ per la musica emergente di un certo spessore è con noi adesso la cantautrice Luana. Buongiorno, ciao Luana, ben trovata a Wolf.
1: Ciao a tutti, ciao, un piacere essere qui con voi stasera.
0: Nuovo singolo per Luana Buongiorno dal titolo Una canzone a metà. Una canzone che nasce da un'esperienza molto personale, no? Quando hai capito che è arrivato il momento di trasformarla in musica?
1: Quando questa è una domanda bellissima, nessuno finora me l'aveva mai fatta. Ho capito che lo dovevo trasformare in musica quando non potevo più tenermi dentro quello che provavo. Quindi il veicolo, la musica è un veicolo che arriva agli altri, e attraverso questa canzone ho deciso di esprimere ed esternare l'universo dei miei sentimenti.
0: Una canzone a metà, un titolo che suggerisce qualcosa di incompiuto o ancora da dire. Cosa rappresenta per questa metà che manca il contenuto, ecco, di questa canzone?
1: Beh, diciamo che la canzone rappresenta tante cose, vorrebbe dire parlare di tante cose, ma è sicuramente un brano che rappresenta un qualcosa ancora da dire, un qualcosa di inespresso, tra silenzi e parole. Ci sono tante tematiche che vengono trattate all'interno della canzone, una fra tutte è il tema della fragilità, vista però come punto di forza, perché nel momento in cui accettiamo di non essere solamente quello che il mondo ci vuole imporre di essere, ma che siamo anche strumenti fragili, deboli a volte, vulnerabili soprattutto, nell'accettazione noi diventiamo forti.
0: Esiste questa connessione autentica prima ancora di viverla pienamente, no? Pensi che sia oggi più difficile lasciarsi andare i sentimenti oppure guardarsi e stare attenti, secondo te?
1: Secondo me amare

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Right now, lease a 2026 Subaru Outback for 1.9% for up to 72 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
1: Offer ends 7/30/126. See dealer for details.
2: Magari là fuori ci siano persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza e che quindi si possano riconoscere in ciò che ho vissuto. In fondo, alla fine, è una canzone che parla d'amore, quindi l'amore è un discorso universale.
3: Una canzone a metà, Luana, buongiorno, a Wolf DJ. Ricordiamo i tuoi contatti sui social, Luana?
2: Assolutamente sì, allora mi trovate su Instagram se Luana Buongiorno, su TikTok ovviamente Luana Buongiorno, su Spotify mi raccomando seguitemi Luana Buongiorno e sul mio canale YouTube dove c'è anche il videoclip di una canzone a metà uscito il 13 giugno, Luana Buongiorno, quindi vi aspetto.
3: Noi ti ringraziamo.
2: E su tutti i digital store.
3: Grazie.
2: E su tutti i digital store.
3: Grazie davvero, quindi verremo a trovarti e soprattutto invitiamo
2: volentieri
3: a fare il download a tutti i nostri ascoltatori di Wolf. Buona estate, Luana, ascoltiamo
2: buon
3: la tua canzone.
2: A voi. Ciao. Grazie mille, DJ. Ciao.

0: anche streaming di Wolf, ma non è colpa mia, perché comunque io credo che con sto caldo, ragazzi, ci stia pure questo. Ecco, noi comunque siamo qui, siamo sempre in diretta, 23:43 Italy Time, siamo con l'orario italiano, perché così, insomma, trasmettiamo dall'Italia per tutto il mondo. Rosy Vetrosi, di Rosy di Gaetano, una cara amica di Wolf DJ, altra grande artista. Vi invitiamo ad andare a vedere i ventagli che sta creando in questo periodo sul profilo Vetrosy, e andate proprio a sbirciare la grande qualità di quest'artista che fa tutto a mano. È veramente brava. Complimenti a Rosy, che è una grande fan di Wolf, e noi ricambiamo sempre con molta simpatia e gentilezza, e poi perché comunque merita davvero molto il lavoro che fa Rosy da Palermo. La musica torna a Wolf DJ con Mark and Cremon, Serena Brancale e The Colors. Hit estate 2026 per Partenope, Wolf DJ.
1: Wolf DJ.

Una canzone metà, Luana buongiorno, musica emergente di un certo spessore, mettetevi in vetrina, Wolf 351 7020 001, inviate i vostri messaggi, inviate comunque un contatto perché è importante sapere che ci siete e magari vi fa molto piacere passare qui da Wolf. Mi dicono che c'è qualche problema.

Antonello da Salerno. Ciao Antonello, ben trovato anche tu a World DJ. Fra Quintale è stato l'altro giorno proprio in quel di Salerno. Stasera credo un altro grande appuntamento nella Salerno Sound. Tommaso Paradiso sta suonando, si sta davvero divertendo. È il 25 luglio, c'è un'altra bella serata con Sfera e Basta. A proposito di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola è una di quelle canzoni che ultimamente si sta facendo molto sentire. Ne siamo molto contenti perché Tommaso fa sempre dei gran bei lavori, questa è la verità. Estate 2026, caldo pazzesco, ma amici del sud, beh, attenzione perché sta arrivando un cambio di rotta. Insomma, si pensa che già da domani la frescura dovrebbe arrivare. Speriamo che comunque il tempo sia anche clemente, perché sai, dal caldo alle bombe d'acqua e anche quelle di grandine manca davvero, cioè è poca la differenza, il tempo è davvero crazy ormai. Ecco, noi ci auguriamo sempre che arrivi tutto con molta parsimonia e delicatezza e non ci porti via all'improvviso tutto quello che sembrava un equatore, una temperatura equatoriale. Al giorno dopo ti ritrovi non proprio col giubbotto, ma dici, ma cazzo, ma che è successo? Insomma, la roba davvero che non si può raccontare. Invece, andando indietro nel tempo, dobbiamo accontentare anche Rosetta, Rosetta, ciao Rosy, ciao, salutaci anche tu la bellissima città della capitale, perché ci manca da un po', torneremo presto. Nel frattempo i Modern Talking ci regalano You're My Heart, You're My Soul.

0: Mina e Celentano, un passo da te. Pronto? Allora, dai.
1: Oh my day, ragazzi, tenetevi forte perché ho scoperto una nuova e strana tendenza sociale. Si chiama Shrekification e sta spopolando nel dating e nella scelta del partner. Che ne pensi, Brontolo?
2: Oddio, adesso ci si accoppia con rane e rospi delle paludi?
1: Vai. Significa scegliere un partner basandosi sulla sostanza e sulla compatibilità reale, rifiutando standard estetici impossibili, come Fiona, che rifiuta il perfetto ma vuoto principe azzurro per stare con Shrek, grezzo ma autentico e innamorato.
2: Beh, praticamente la scoperta dell'acqua calda. Si chiama accontentarsi.
1: Ma no, è una rivoluzione. I giovani hanno detto stop al bello impossibile. Preferiscono un partner che offra stabilità emotiva, risate e zero drammi. Ma c'è di più. Usano i meme di Shrek direttamente per rimorchiare sulle app di dating. Lo chiamano Shrek Ritz, il fascino dell'orco.
2: Irresistibile e romantico.
1: Funziona. Si approcciano con cose tipo: sei tu la mia Fiona? Ed è un test di compatibilità istantaneo, perché se l'altro o l'altra risponde con le battute di Ciuchino, è vero amore. Si ride, si evitano quei profili fintissimi e del resto un po' di sano umorismo salva le relazioni, no?
2: Guarda, in fondo potrebbe andar bene anche Fiona, purché sappia giocare bene a scopone scientifico.
1: Con te è tutto inutile.
0: È sempre uguale.
1: Più che
0: Brontolo.
1: Shrek, potresti forse fare la parte di Ciuchino. Ciao Elfini.
0: E Ciuchino, grande Brontolone, grazie a Silvia Dini. Allora, io concludo così, con una bella poesia della notte, che fa così: la notte raccoglie rumori del giorno e li trasforma in sussurri leggeri, le stelle accendono sentieri d'argento, mentre la luna veglia sui sogni, ogni silenzio custodisce una storia, ogni ombra un ricordo dimenticato, e nel respiro lento dell'universo anche il cuore ritrova la sua voce. Da Wall DJ è davvero tutto, buonanotte, ci sentiamo giovedì prossimo, ciao belli!

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

E nella straordinaria estate 2026, benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate nell'arco della settimana in Italia nelle radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme scaleremo la nostra hit. Si parte subito con la posizione numero 20, dove scende dito nella piaga con la sua Businessman.

Ed è tornata Gianna Nannini con America, questa volta con Marrakesh al numero 19 della Italian Chart. Ancora una buona estate, buone vacanze dalla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché oggi ci sono tanti stravolgimenti all'interno della nostra classifica. Il nuovo ingresso è di Blanco al numero 18, Los Angeles.

0: Blanco con Los Angeles entra direttamente alla posizione numero 18 della Italian Chart e alla posizione numero 17 ritorna Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Tantissime settimane protagonista della Italian Chart, fulminarci con Maledetto Me al numero 15. Benvenuti, siete nella classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scoprendo pian pianino. Al numero 14 scende J-Ax con la sua EP Yayo.
1: 1, 2, go!

Oscilla tantissimo J-Ax. La scorsa settimana era al primo posto, oggi al numero 14 con la sua EP Yayo. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 13 Anna con la sua White Girl Wasted, mentre scivola alla posizione numero 12 Irama con la sua Cabana.

0: Benvenuti nella Italian Chart, restate con noi, tra pochissimo scopriremo i primi 10.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
0: Benvenuti nella Italian Chart, siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni, io sono Massimo Esposito e attenzione perché al numero 10 scende Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera?

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 9 Summer Funk con Francesco Gabbani, mentre all'ottavo posto risale Saif con la sua Buona Domenica.

E mentre siete in vacanza, la colonna sonora della vostra estate, la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni più programmate in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione che la stiamo scalando insieme. Al numero 7 c'è Gaia con Bossa Nostra, mentre alla posizione numero 6 salgono Emma e Fabri Fibra.

Avvicinando pian pianino al vertice della nostra Italian Chart, alla posizione numero 6 salgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga, al numero 5 Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, e al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

Benvenuti nella Italian Chart. Oggi c'è il podio completamente stravolto. Alla posizione numero 3 sale Samurai J con la sua Flamenco.

E questa settimana attenzione che c'è una nuova numero uno che scopriremo tra pochissimo, perché adesso c'è il riepilogo al numero 10, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Summer Funk di Francesco Gabbani scende al nono posto. All'ottava posizione sale Saif con Buona Domenica, Bossa Nostra di Gaia, e al numero 7 Antidroga con Emma e Fabri Fibra sono al sesto posto. Al numero 5 Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, stabile Tommaso Paradiso al numero 4 con Agitare Coca-Cola, e sul podio al numero 3 ritorna Samora J con Flamenco Paranoia, e abbiamo appena ascoltato Mercio Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope al numero 2. Grazie a tutti per aver ascoltato la Italian Chart, ancora buone vacanze e una buona estate da Massimo Esposito. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok con Massimo Radio. E attenzione perché alla prima posizione tornano nuovamente loro, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Eccoci qua, domenica 26 luglio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati all'appuntamento con Domenica con noi, irradiato da questa bella binata di internet radio che poi andremo a ricordare. La sigla è qua, che ci ricorda che è il momento di fare questo viaggio intorno alla musica nazionale, internazionale, al naturale e remixata. One Way Ticket degli Eruvision è qua a ricordarci che sta iniziando Domenica con noi, in compagnia di Franco.

siete tutti accomodati sulle vostre poltroncine refrigerate, avete indossato le cuffiette, vi siete immersi nella vostra situazione di massimo relax, allora possiamo partire, possiamo anche sfumare la sigla degli Eruption, One Way Ticket nella versione remixata Mouse Edit Remix, e passare al primo brano in programma, un brano che voglio dedicare a tutti voi che siete all'ascolto, quindi per voi il brano di David Guetta, e sia dal titolo Beautiful People, perché voi siete il meraviglioso pubblico che è qua all'ascolto. Grazie di essere qui con noi, con il programma Domenica con noi.

E questo era il doveroso tributo da versare a voi per ringraziarvi per l'ascolto che fedelmente ci regalate il sabato e la domenica nel corso degli appuntamenti con Sabato e Domenica con Noi. Allora, il brano era di David Guetta e Sia, portava il titolo di Beautiful People. Adesso invece abbiamo un primo appuntamento con la musica remixata grazie ai Kiss, che andiamo ad ascoltare con il brano I Was Made for Loving You nella versione remixata da DJ Raffaele Giussi. Allora godiamoci questo brano in cui ci racconta che loro sono nati per amare lei.

Erano i Kiss remixati da Raffaele Giussi nel brano I Was Made for Loving You. Adesso abbiamo la prima richiesta di questo pomeriggio domenicale. Ci arriva da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, una delle belle internet radio che diffonde questo appuntamento del fine settimana. Quindi grazie Calogero per la diffusione attraverso la tua web radio. E Calogero vuole mandare un saluto alla sua cugina, una fans della grande produzione artistica di Carmen Consoli. Ci ha richiesto una delle vecchie canzoni di Carmen Consoli, Nel dubbio. Io vi propongo il brano Una domenica al mare, da Calogero, per la cugina. Buon ascolto.

Carmen Consoli con il brano Una domenica al mare, per accontentare Calogero, ma soprattutto la cugina di Calogero, che è un amante della musica di Carmen Consoli. Speriamo di averti almeno in parte accontentata con questo brano che abbiamo selezionato dal repertorio di Carmen Consoli. Proseguiamo con la musica in versione originale, grazie alla richiesta di Luigi, che ci richiede un brano dei Nomadi che abbiamo già incontrato nelle precedenti puntate di questi appuntamenti pomeridiani del fine settimana. Parliamo dei Nomadi e li andiamo ad ascoltare con il brano Un pugno di sabbia. Buon ascolto!

E grazie alla richiesta di Luigi abbiamo ascoltato l'intramontabile successone dei Nomadi dal titolo Un pugno di sabbia con l'indimenticabile voce del mitico Augusto D'Aoglio. Adesso accontentiamo anche Francesca che ci chiede un brano vecchissimo dei Pooh dal titolo Eleonora, mia madre. Godiamoci la musica dei fantastici Pooh.

Una bella poesia in musica, quella proposta dai Pooh con il brano Eleonora, mia madre. Franco tenetevi compagnia con il programma Domenica con noi, e si continua con la musica romantica, stavolta con i Modà e il brano Tappeto di fragole.

Erano in moda con il brano Tappeto di Fragole. Con questo brano mandiamo un saluto a Giorgio, un amante della musica dei Modà, e anche a Monica, che gradisce ugualmente le proposte artistiche dei Modà. Adesso un vecchio brano degli Alunni del Sole che farà sicuramente contente tutte le signore over 60. Allora ascoltiamo il brano L'Aquilone. Che no-

0: Gli alunni del Sole con il brano L'Aquilone. Prima abbiamo salutato Giorgio e Monica, adesso salutiamo Paolo e Monica con il brano di Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Godiamoci la musica.
1: Chiedi libertà.

Un angelo disteso al sole. Hai visto, Monica? Stavolta è arrivata in versione originale. Un saluto anche a Paolo, Paolo Frau, che troveremo nuovamente con noi domani a mezzogiorno con una nuova puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Adesso Biagio Antonacci e Laura Pausini di scena con il brano In questa nostra casa nuova. Godiamoci la musica italiana, quando poi si tratta anche di una bella sinergia tra artisti, ancora più piacevole ascoltarla. Arriva Biagio Antonacci e Laura Pausini.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Biagio Antonacci, Biagio Antonacci e Laura Pausini con In questa nostra casa nuova. Adesso una bella proposta di un'altra bella abbinata di artisti, un uomo e una donna che riescono ad avere un'intesa musicale che è veramente fantastica. Laura e Nek, li ascoltiamo con Eclissi del cuore. Con questo brano mandiamo un saluto alla nostra amica Effi che ascolta dalla Germania, a cui farà sicuramente molto piacere ascoltare Eclissi del cuore.

Sorrisi del cuore, la proposta arrivava dalla voce di Laura e di Nick. Bene, proseguiamo con la musica, stavolta saltando nella musica internazionale, grazie a un mitico artista della musica internazionale, ben apprezzato sia in Italia che all'estero. Parliamo di Ed Sheeran, lo ascoltiamo con il brano Crashing in Love.

Ed Sheeran con il brano Crashing in Love. Rientriamo in ambito italiano grazie a Marco Mengoni e il brano Sai Che.

Era Marco Mengoni a farci compagnia con il brano Sai Che. Proseguiamo con la bella musica da discoteca proposta dal grande comandante Gigi D'Agostino. E allora lo ascoltiamo con il brano L'amour toujours. Godiamoci la musica.

Abbiamo così ascoltato Gigi D'Agostino con il brano L'amor toujours. Adesso arriva la richiesta di Salvatore, che ci ha richiesto un brano di Lucio Dalla dal titolo Anna e Marco.

Lucio Dalla, grazie Salvatore per la richiesta. Anna e Marco è il brano che abbiamo ascoltato alle 19:08 minuti primi quasi. Un brano che ci porta un po' di allegria. Ricchi e poveri con Voulez-vous danser nella versione Francesco Lima Reboot. Sì.

Che poveri di scena, li abbiamo ascoltati con Voulez-vous danser? Ok, adesso Arthur Becker, Harris and R con il brano Queen of Chinatown. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo godiamo in questa domenica pomeriggio in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi.

la regina di Chinatown. Grazie di cuore ad Arthur Becker e Resendar per questa bella proposta artistica e grazie a Franco Lippi per averne effettuato il remix. Adesso Annalisa con un brano che già da Pasqua praticamente ci ha tenuto compagnia e che ormai in piena estate ancora fa piacere ascoltare. Annalisa con Canzone estiva nella versione remixata da Andrea Cecchini e Luca J Master.

Annalisa, canzone estiva qua nel corso del programma Domenica con noi in compagnia di Franco, irradiato da Radio Team 2000, da Radio Villa Urbana Music, da Radio Centrale Oristano, da ancora Radio Sardegna Costa Smeralda, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Felix On Air 2026, Radio Corallo e Radio Condivisione, e ancora Ramons Radio. Grazie di cuore per essere qui con noi in questa bella abbinata di internet radio. Adesso con noi Gabri Ponte e Sam Harper con il brano Words. E allora, parole su parole, la musica prosegue e arriveremo fino alle 20 con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale. Godiamoci la musica. It's the

Gabry Ponte e Sam Harper con il brano Words. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari, remixati da Francesco Dimmer, con il brano Forse.

Pinguini Tattici Nucleari, il brano era Force e il remix era cura di Francesco Dimar, ormai un abitué delle nostre tornate musicali qua del pomeriggio del weekend, quindi del sabato e della domenica, con i programmi Sabato con noi e Domenica con noi. Adesso il 900, un brano degli anni 80 remixato ancora una volta da chi? Stavolta da Francesco Dimar? Sì, allora no, Andrea Cecchini e Luca J Master. Allora ascoltiamo Moving On.

Moving On, erano il 900 remixati dai nostri classici amici mashupatori e remixatori, quindi i due dell'Apocalisse. Allora, adesso Sandy Martin con People from Ibiza nel remix del 2026 a cura di Nodusk e quindi ancora da Andrea Cecchini e Luca J Master, che avevano già remixato il brano del 900. Quindi People from Ibiza, godiamoci la musica.

People from Ibiza nella versione Nudis con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e con il remix a quella di Andrea Cecchini e Luca J. Master. Adesso abbiamo la rubrica di Elvira Rocca, il cinema viaggiando, che oggi ci porta a Panarea.

0: Oggi concludiamo il ciclo della nostra rubrica di cine viaggi con un tuffo nell'estate degli anni 90, con un sogno di leggerezza tra feste, incontri, amicizie, amori incrociati, malintesi, baci, DJ e discoteche. E questa è l'atmosfera del film Panarea del 1997 con Alessia Merze e Ora Burzelli. A Panarea infatti arrivano il venerdì con l'aliscafo nutriti e rumorosi gruppi di giovani. Circondati da un sole caldissimo, da un mare splendido e da case bianche e basse, i ragazzi si danno da fare per poter sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Al di là dell'esile trama, il film ci offre il pretesto per poter parlare della più piccola delle isole Eolie, isole magiche, con la loro natura potente ma anche la mondanità di locali e hotel super chic, le barche a vela e il silenzio delle baie delle isole più piccole, delle quali per l'appunto fa parte Panarea. Centro della vita mondana dell'isola, oltre a essere dotato di tutti i servizi, è San Pietro, caratterizzato da casette bianche e azzurre, negozi, una bella chiesa e un piccolo museo. Una delle spiagge più belle dell'isola invece posta lungo la costa meridionale è Cala Junco, caratterizzata da una piccola baia con mare cristallino. Si raggiunge a piedi partendo da San Pietro oppure durante una gita in barca. Anche la spiaggia della Calcara è imperdibile sia per le sue acque limpide e turchesi sia perché qui si può assistere al fenomeno delle fumarole. I vapori che salgono tra le fessure delle rocce e scaldano l'acqua a temperature elevate. Cala degli Zimmari è l'unica spiaggia di sabbia fine di tutta Panarea ed è chiamata anche spiaggia rossa per il colore della sua sabbia. Basiluzzo, Lisca Nera, Lisca Bianca, Dattilo e Bottario sono gli isolotti vicini, ideali per tuffi e belle nuotate. Si possono raggiungere facilmente con escursioni in barca di qualche ora. Panarea, oltre ad essere la più piccola, è anche la più chic e affascinante delle isole Eolie. Anche in una sola giornata potrete vivere le sue spiagge, i sentieri e il suo spirito elegante. Se le isole Eolie saranno la vostra meta dell'estate, sicuramente non potrà mancare una tappa a Panarea. Vorrei concludere dicendo che ci sono tanti modi di avvicinarsi ad un luogo, di farsi sedurre, che letteralmente vuol dire condurre a sé. E sicuramente il cinema è sempre stato uno dei più immediati e potenti. Questa avventura del cine viaggiando mi ha divertita e stimolata e spero sia stato così anche per voi. Io vi saluto, vi auguro buone vacanze, sempre all'insegna della voglia di viaggiare e scoprire mete vicino o lontane, non importa. E vi do appuntamento a settembre. Un abbraccio di cuore a tutti voi. Ciao!
1: Un grazie di cuore del Villa La Rocca che ritroveremo con le nuove puntate della rubrica Cine Viaggiando a partire dal primo fine settimana di settembre. Grazie Elvira, buone vacanze anche a te e quindi ciao.

Antonello Venditti con il brano Mitico Amore, lo abbiamo ascoltato alle 19:41 minuti primi e una manciata di secondi. Adesso proseguiamo con la musica italiana grazie a Caparezza che andiamo ad ascoltare con il brano La Scelta.

Il grande Caparezza, l'abbiamo ascoltato con il brano La Scelta, e tante vite segnate da una scelta in una direzione o nell'altra. Decidere di dedicarsi alla famiglia anziché al successo è una scelta che premia nel tempo, altre cose premiano di meno. Va bene, continuiamo con la musica, stavolta Cesare Cremonini di scena con il brano Figlio del Re.

Cesare Cremonini con il brano Figlio di un Re. 19:51 minuti primi e 30 secondi. Franco tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Ogni domenica dalle 18 qualche minuto sino alle 20, con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, qualche parola qua e là, ma non troppe. E poi le vostre richieste musicali al 328-6136-763. Adesso la richiesta stavolta di Alberto, che rispolverà un vecchissimo brano dei Dick Dick, ma sempre gradevolissimo da ascoltare. Il brano porta il titolo di Viaggio di un

0: Erano i Dick Dick con il brano Viaggio d'un poeta, e questo brano mi riporta un po' alla mia giovinezza, quando giravo per l'Italia, ma poi si tornava a casa. E quando si parla di casa si parla del cuore che rimane dentro la Sardegna e del vento della Sardegna, e noi coniughiamo il tutto grazie ai Nodà, che accompagnati da Itazenda ci propongono il brano Cuore e Vento.
1: Con sé

cuore e vento, i Moda e Tazenda insieme per andare a chiudere questo appuntamento musicale con la consapevolezza che il tempo non torna più e io vi ringrazio per il tempo che mi avete regalato all'ascolto di questa trasmissione che dalle 18 qualche minuto ci ha targhettato fino alle ore 20. Ormai manca poco meno di un minuto alla conclusione dell'appuntamento, quindi con questo brano andiamo a creare anche la sigla finale di questo appuntamento e quindi vi do chiaramente ancora l'appuntamento a sabato prossimo dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con noi. Grazie di cuore, vi auguro chiaramente una buona serata, un buon inizio settimana pieno delle cose che voi più gradite che avvengano nella vostra vita. Quindi godetevi la musica e godetevi la vita. Grazie di cuore e ancora buona serata.

ringraziando il cielo, posso dire andata bene. E quella valigia non me la ricordo più, ora ho quasi tutto.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: E sì, presenti anche in questo fine settimana, perché il rock non va in vacanza. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi

In apertura un grande classico, Neil Young insieme a My My Hey Hey. E arriva la notizia di due nuove raccolte di cover a lui dedicate. Dopo l'uscita di Adult Gold, The Songs of Neil Young volume 1, pubblicata nella primavera dello scorso anno, a cui presero parte tra gli altri anche Eddie Vedder e Mumford & Sons. Volume 2, Out of the Blue, e volume 3, Into the Black, usciranno entrambe il 6 di novembre. I due album verranno pubblicati a scopo benefico. I proventi andranno infatti a beneficio della Bridge School, l'organizzazione no profit fondata da Neil e della sua defunta moglie, per sostenere persone con gravi disabilità fisiche e del linguaggio. E come la precedente raccolta, anche questa riunisce un nutrito gruppo di artisti che interpreteranno appunto il catalogo di Neil. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco vi parleremo degli Oasis.

Oasis, Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla band appunto degli Oasis, sarà presentato in anteprima mondiale alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove i fratelli Gallagher hanno promesso, pensate un po', di essere presenti. Il documentario sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 di settembre, prima di arrivare in streaming su Disney Plus entro la fine dell'anno. Si continua con la musica, con le notizie. Tra poco daremo spazio agli Iron Maiden.

Run to the Hills, gli Iron Maiden, che hanno pubblicato online l'after movie dell'Headfest, evento che si è tenuto a Knebworth 2 settimane fa, con il quale il gruppo ha celebrato il proprio cinquantennale. Al festival erano presenti vari gruppi legati alla sfera degli Iron Maiden, più una serie di attrazioni come un museo sulla storia del gruppo, negozi e un parco divertimenti a tema con giostre e giochi ispirati alla mascotte Eddie. Ora voglio parlarvi di quella volta in cui Mike Bongiorno ospitò i Depeche Mode a Superflash e scambiò Martin Gore per una ragazza. Siamo al 17 novembre del 1983 e durante una puntata di Superflash su Canale 5, Mike Bongiorno ospitò i Depeche Mode per un'esibizione in playback di Everything Counts.

durante quelle interviste i Depeche Mode e la rivoluzione culturale che portavano con il proprio stile e la propria musica incontrarono una generazione profondamente diversa rappresentata da Mike Bongiorno. In quel momento il pubblico collegato da casa conobbe la moda nascente del decennio appena iniziato, che avrebbe rivoluzionato per sempre lo stile e la comunicazione di massa. Si torna ai giorni nostri, Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Brownstone, direttamente dal primo album dei Guns N' Roses, Appetite for Destruction, che proprio in questi giorni, esattamente il 21 di luglio, ha compiuto 39 anni. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

0: per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo. E quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava da bollente, diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, in prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi, o no, chi lo sa. Comunque, le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso. Per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

E bisemur finzas in custa dominica de suotto de vriarzu 2026. Saluti a tottul dai Paulu e benenitos a s'appuntamento che su programma in limba sarda, Boges e Ballor de Sardegna. Bosamento che sa trasmissione esti in diretta dai susi studio de Radio Sardegna Costa Smeralda. E commenti a donzi dominica, semmo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Prima di incominciare su programma, che alzo salutare a DJ Franco, che da esasese a sasotto de suorta e die nos ha davato ascoltare tanta sbella scantones italianas e internazionales che su programma Dominica Ginnoisi. Si di uschere del butite ascoltare d'orra Sappadu, sempre su orta e die, da esasese a sasotto che su programma Sappadu Ginnoisi. Come potiamo incominciare la trasmissione e commenti a sempre l'amo incominciata in allegria, che su gruppo Abrazo Stentos, che sa cantone a tie. Si continua da chi sa oghe di Anna Maria Pugioni e sa chitarra di Giovanni, che sa cantone Paesanedda Vilandera.

Chissà o che di Anna Maria Puggioni e sa chitarra di Giovanni, abbiamo ascoltato sa cantone Paesanedda Vilandera. Continuiamo con sa o che di Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione de sa cantone Terra Mia.

Abbiamo ascoltato un'interpretazione del cantone Terra Mia, chissà che di Andrea Sanna de Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna. Noi ascoltiamo, anzi, non ballammo un ballo campidanese, Stella de su firmamento.

Hemos escuchado a oggi de Alessandro Cattec in sa cantone Frore Galano. Como que a saludare tutti i ascoltatori di questa trasmissione che potete ascoltare donzi domenica da sa 8 a sa 9 e mesa, che in cantos e ballo sardos. Intanto ne approfitto per salutare vinza sa sorgestorese che nos ospitana e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, che in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, che in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, che in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix da Bordenone, Alessandro Fiori, che in Radio Centrale Iuristano da Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo, che in una cantone sassaresa, Lu Zarrettu,

0: tramposa. Cara Rusoli e tutti i suoi cantenti, femmuri conti
1: e racconti
0: di Rubani
1: e poi
0: di Rubesciu
1: e poi
0: di Rubinu
1: e di Rurrecchio
0: ancora.

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordo in sa cantone Sassaresa che si intitola da Lu Zarrettu. Continuiamo scomo sempre su programma Boghe e Ballore di Sardegna, che in su gruppo Prendas e non ballamos uno ballumanno.

E Carla de Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizza da Paolo Cano de Lodè e sa de Fausto Farris e Elena Carta.

E nos amo il ballato, un ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e sauge de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo scommo in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori, che Sagantone Mancumali.

E amos ascoltato sa cantone Gaduresa, che in sa oghe de Domenico de Tori amos ascoltato Mancumali. Continuamos chi in cordas e cannas e nos ascoltamos su Destamento.

Amus ascoltato su testamento dai su gruppo Cordas e Cannas. Continuiamo skin su coro di Usini, nos ascoltamos su Mazzone.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo balliamo su un ballitto? Si siete d'accordo? Mi raccomando, preparate cose a ballare, lo abbiamo pilato vino a suo volume, l'ascoltiamo dal suo gruppo Dilliriana.

E nos amor ballado vinas un uballitu. E como vos querés ammentare che se ti ascoltene Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna, se ti in compagnia de Paolo, vinas a Sanno e Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste gusto programma, sa domenica, da sa sotto vinas a Sanno e Mesa. Continuiamo che sa che de Luciano Pigliaro, nos ascoltamos su Sars Mamar de Urune.

Hemos escuchado algo de Laura Spano que se cantó Move a You. E come commenta Don Zi Dominica, che è salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una bissia e un ubissio, che mi ascoltano da Ostia, saluos amiche armea che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Ode che però non resta in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta da Lula, si narra da Lucia. E che salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo in su gruppo Janas, e ascoltamo Morer Devo a Fuculento.

Piero Marras nos ha fatto ascoltare questa cantone Ziu Paulino. Continuiamo con questa auge di Antonio Porco e nos ascoltiamo La Mirinzana.

0: Santa Zassari.
1: E abbiamo ascoltato Vinas Antonio Porco in sa cantone de Zassari, la Mirinzana. E come continuiamo, skin sauge de Maria Giovanna Cherchi e ascoltamo su Zente Contenta.

Estamos ascoltados a oge de Maria Giovanna Kerkegin sa cantone Zente Contenta. Finzas proie amor finito. Ringrazio tutti os che hanno ascoltato la trasmissione Finzas a Savine e portavo appuntamento a domenica Gienidi dai Sasotto a Sanno e Mesa. Bollasso in compagnia di Massimo Pitalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per sus intenditore della musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.